0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2:03.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3 e 2 minuti.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit. Stare con

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops, il meglio del meglio.
2: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Miami. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4 e 4 minuti.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: 4 giugno, ancora oroscopo nella nostra giornata, vediamo cosa dicono le stelle. Ariete, le cose in amore procedono a gonfie vele, quindi godetevela. Toro, trovate una forma di svago rilassante e divertente. Gemelli, dedicatevi interamente alla persona che amate. E Cancro, un sottile malumore dovrà essere allontanato al più presto. Leone, la persona che vi interessa accederà alle vostre insistenze, mentre Vergine, dedicate una fetta più ampia del vostro tempo al riposo. E Bilancia, un vostro tempestivo intervento eviterà ulteriori complicazioni. Scorpione, non rinunciate a incontrare le persone che vi sono care. Sagittario, affrontate la giornata con calma, senza affannarvi. Capricorno, le stelle vi regaleranno una giornata piacevole e serena. Acquario, il programma della giornata vi regalerà ampie soddisfazioni. Per i Pesci, con cui concludiamo questo oroscopo del 4 di giugno, diciamo: non perdete tempo in dannosi ripensamenti. Per quanto riguarda l'oroscopo è tutto, l'appuntamento è per domani. Buona giornata.
1: Hits Music Station. Radio Vicenza, The New Hit.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata.

0: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Ed eccoci, buongiorno a tutti, benvenuti, buon giovedì mattina. Giovedì 4 di giugno, 155esimo giorno dell'anno. Il sole è sorto alle 5.36, tramonterà alle 20.40, le giornate si allungano sempre di più e allora apriamo assieme questo 4 di giugno.
2: Non c'è

0: il momento di vedere quello che è capitato in questa data negli anni. Partiamo, pensate un po', dal 780 avanti Cristo. In Cina viene registrata la prima eclissi solare storica, la prima registrata. Facciamo un salto nel tempo e andiamo al 1783, quando i fratelli Montgolfier compiono il primo volo umano in mongolfiera. 1876, un treno espresso arriva a San Francisco in California dopo 83 ore dalla partenza da New York. 1844, le truppe alleate americane guidate dal generale Clark liberano Roma. 1989, i dimostranti di Piazza Tiananmen a Pechino vengono repressi, tutto viene filmato dalle televisioni. Nello stesso giorno, la vittoria di Solidarnosc nelle prime elezioni parlamentari, parzialmente libere della Polonia del dopoguerra, innesca una sequenza di pacifiche rivoluzioni anticomuniste nell'Europa orientale.
1: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: 4 di giugno, vediamo quali sono i santi del giorno. La chiesa oggi ricorda San Gualtiero Abate, San Francesco Caracciolo e San Quirino Vescovo.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

Siamo ai compleanni VIP, facciamo tanti auguri a Deborah Compagnoni, nata a Bormio in provincia di Sondrio nel 1970, ex sciatrice campionessa alpina. Buon compleanno anche alla bellissima Angelina Jolie, icona sexy e riconosciuta come donna più affascinante del mondo, nata nel 1975, e buon compleanno anche al regista Marco Risi, tra i più quotati del panorama italiano, nato nel 1951. Baby.

con la notizia legata alla data di oggi andiamo al 4 giugno del 1984, quando veniva pubblicato un album storico di Bruce Springsteen, Born in the USA. Un uomo in jeans e con un berretto rosso in tasca, voltato di spalle sullo sfondo della bandiera degli Stati Uniti. Con questa storica copertina debuttò nei negozi Born in the USA, settimo album di Bruce Springsteen. Da quel 4 giugno 1984 il mondo cominciò ad impazzire per il boss della rock.

momento di vedere quello che è capitato in questa data negli anni. Partiamo, pensate un po', dal 780 avanti Cristo. In Cina viene registrata la prima eclissi solare storica, la prima registrata. Facciamo un salto nel tempo e andiamo al 1783, quando i fratelli Montgolfier compiono il primo volo umano in mongolfiera. 1876, un treno espresso arriva a San Francisco, in California, dopo 83 ore dalla partenza da New York. 1844, le truppe alleate americane guidate dal generale Clark liberano Roma. 1989, i dimostranti di Piazza Tiananmen a Pechino vengono repressi, tutto viene filmato dalle televisioni. Nello stesso giorno, la vittoria di Solidarnosc nelle prime elezioni parlamentari parzialmente libere della Polonia del dopoguerra innesca una sequenza di pacifiche rivoluzioni anticomuniste.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati da Alessandro Azzoni con voi, una giornata che vede oggi condizioni di tempo più stabile rispetto ai giorni scorsi, con prevalenza di sole e solo qualche annuvolamento nelle ore del pomeriggio. Temperature in ripresa, massime previste attorno ai 27-28 gradi, quindi tutto sommato temperature gradevoli dalla serata. Tarda serata aumenterà un po' la nuvolosità. Ci aspettiamo infatti il transito di una perturbazione domani nelle prime ore del giorno. Durante la notte, la prossima notte e la mattinata di domani tale perturbazione darà vita anche a delle piogge abbastanza generalizzate sul territorio, niente di grave, magari possibile qualche temporale, ma essendo temporali di tipo notturno non dovrebbero dare vita a fenomeni di particolare gravità. Anche domani mattina pioverà a tratti in giro per la provincia, ma la tendenza è verso un buon miglioramento, con ritorno del sole dopo mezzogiorno e naturalmente un sole ancora offuscato da molte nubi. Temperature in ribasso, massime previste domani attorno ai 24 gradi. Il tempo evolve poi verso un buon fine settimana. Già sabato torneranno ampie schiarite, il tempo sarà stabile con solo qualche nube nel pomeriggio. Temperature in ripresa con massime sui 27-28 gradi. Tempo buono infine domenica, con termometro che salirà ancora sui 29-30 gradi. Torna il caldo la settimana prossima, senza gli acuti della scorsa settimana, un caldo normale, con massime attese nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì tra i 31 e i 32 gradi. Grazie ancora per una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. More music. Radio Vicenza.
3: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: 4 di giugno è la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. Il 4 giugno del 1944 le truppe alleate del generale Clark entrarono a Roma, rendendola la prima capitale europea ad essere liberata dall'occupazione nazista. E con questa notizia siamo arrivati ai saluti, vi auguro una buona giornata.
1: Brioche e cappuccino.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Pubblicità.
1: Cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
2: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme.

0: Esplori, venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia. Una infermiera del pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza è stata aggredita ieri da un paziente arrivato in ambulanza in forte stato di agitazione. L'uomo, già noto per precedenti episodi di minacce al personale sanitario, l'ha colpita con un pugno al petto durante le fasi di assistenza. La donna ha riportato una prognosi di 3 giorni. Il paziente è stato immediatamente bloccato e sedato. È inaccettabile che gli operatori sanitari continuino a subire aggressioni nei luoghi di cura. Lo afferma il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza, Giacomo Canova, che aggiunge che non si tratta di normale tensione lavorativa, ma di atti criminali reiterati che vanno puniti con fermezza. La sicurezza di chi cura non è negoziabile. Il 6 ottobre si terrà l'udienza preliminare sull'inchiesta PFAS legata alla superstrada pedemontana veneta. 12 dirigenti e tecnici di SIS e SPV rischiano il processo per presunto inquinamento ambientale e omessa bonifica. Secondo la Procura di Vicenza, nelle gallerie di Malo e Sant'Urbano sarebbe stato impiegato un additivo con PFAS oltre i limiti, causando la contaminazione delle acque. La Regione Veneta è parte offesa. Il maltempo ha colpito anche il territorio vicentino, dove dalla serata di ieri i vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi per allagamenti di abitazioni e strade, oltre ad alberi e rami pericolanti abbattuti dal vento. La situazione più critica si registra a Brendola, dove una frana di circa 50 metri ha interessato via Dante Alighieri, causando la chiusura della strada al traffico veicolare e pedonale. Nel 2026 ricorre il centenario del sacello ossario del Pasubio. A Schio, a Palazzo Toal di Capra, dal 5 al 19 giugno, la mostra I segni della memoria ripercorre la storia del monumento e dei suoi protagonisti, con disegni originali e fotografie d'epoca. Il 6 giugno, al Teatro Astra, conferenza Il prezzo della pace, con Paolo Mieli e il generale Amedeo Sperotto. Giovedì 4 giugno a Bassano si chiude il progetto Amico Libro. Dalle 9 alle 12:30 alla Biblioteca Civica il contest finale delle scuole secondarie. Sempre in biblioteca, esposizione dei lavori delle primarie. Dalle 9 al centro giovanile, festa per i bambini dell'infanzia con spettacoli e premiazioni dei libri più votati. AMA Music Festival 2026 accende l'estate con la grande dance. Il 21 agosto arriva Alan Walker, protagonista dell'elettronica mondiale, con il suo show immersivo e digitale. Il 28 agosto a Romano De Zelino in Villa Negri sarà la volta di Gigi D'Agostino, il capitano della dance italiana ed europea. Biglietti su Ticketmaster e amamusicfestival.com. Si chiude a Vicenza la 35esima edizione delle settimane musicali al Teatro Olimpico, I Canti della Terra, con 3 appuntamenti a Palazzo Chiericati. Sabato 6 giugno, il pianista Daniele Martinelli propone musiche di Schumann e Prokofiev. Domenica, matinée su San Francesco con l'attore Eugenio Mastrandrea. E nel pomeriggio il concerto finale del duo Volpato Scarabottolo. Era l'ultima notizia anche per questa edizione. Buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Venezia Trieste tra la Tisana e Sassino di Livenza in direzione Venezia e rallentamenti sempre per traffico in direzione Trieste tra Cessalto e Sassino di Livenza. Sulla 4 Brescia Padova vi informiamo che dalle 21 di stasera alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per il traffico proveniente da Venezia e chiuso in entrata in direzione Milano. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station. Radio Vicenza, The New Hit.

Il nuovo singolo di Brescia si chiama Da Dio e apre la nostra mattinata di oggi, questo giovedì 4 giugno 2026. Buongiorno da parte di Marco Picchio. Inizia proprio in questo istante l'appuntamento di Buongiorno Vicenza, le nostre due ore mattutine. Prendiamo insieme il primo caffè della giornata e, insomma, se poi vogliamo fare una colazione più completa, no, ci mettiamo anche il cornettino, perché no? Tutto a posto, tutto bene, la giornata sta partendo nel modo giusto. Penso che la musica sia comunque un elemento molto importante. Allora adesso noi continuiamo tranquilli anche con le prime notizie. Poi, tra le altre cose, oggi è giovedì, quindi avremo anche ospiti nella seconda parte della trasmissione. Poi ne parliamo meglio dopo. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp, se volete contattarci per saluti, commenti e quello che vi va.

c'era Willy Peyote con Kodak qua su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, sono le 7:19, abbiamo la prima notizia di questa nostra mattinata insieme. Si chiude con una condanna definitiva alla vicenda giudiziaria dell'ex direttore generale della Banca Popolare di Vicenza, Samuele Sorato. La Corte di Cassazione ha annullato due capi di imputazione, rideterminando la pena in 3 anni e 4 mesi di reclusione. La sentenza rende definitiva la condanna dell'ex manager nell'ambito del procedimento legato al dissesto dell'istituto bancario vicentino. La difesa aveva sostenuto che Sorato, a causa delle sue condizioni di salute, non fosse nelle condizioni migliori per affrontare il processo. La Cassazione ha però chiuso definitivamente il contenzioso giudiziario, confermando la responsabilità penale

0: Esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata, niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.

0: Beyoncé e Jay-Z con Deja Vu alle 7:27. Bene, è tempo, giusto, ci manca una canzone e poi è tempo di ricevere le nostre pilloline di ogni mattina, segno per segno. C'è il nostro oroscopo, quindi i nostri piccoli input per affrontare la giornata che è appena cominciata, questo giovedì 4 giugno. Quindi fra poco l'oroscopo qua su Radio Vicenza.
1: Con Marco Picchio su Radio Vicenza c'è Buongiorno Vicenza.

0: 4 giugno, ancora oroscopo nella nostra giornata, vediamo cosa dicono le stelle. Ariete, le cose in amore procedono a gonfie vele, quindi godetevela. Toro, trovate una forma di svago rilassante e divertente. Gemelli, dedicatevi interamente alla persona che amate. E Cancro, un sottile malumore dovrà essere allontanato al più presto. Leone, la persona che vi interessa accederà alle vostre insistenze, mentre Vergine, dedicate una fetta più ampia del vostro tempo al riposo. E Bilancia, un vostro tempestivo intervento eviterà ulteriori complicazioni. Scorpione, non rinunciate a incontrare le persone che vi sono care. Sagittario, affrontate la giornata con calma, senza affannarvi. Capricorno, le stelle vi regaleranno una giornata piacevole e serena. Acquario, il programma della giornata vi regalerà ampie soddisfazioni. Per i Pesci, con cui concludiamo questo oroscopo del 4 di giugno, diciamo: non perdete tempo in dannosi ripensamenti. Per quanto riguarda l'oroscopo è tutto, l'appuntamento è per domani. Buona giornata.
1: La

0: Arisa featuring Brown Grey con Altalena e Sola di Vicenza. Buongiorno, alle 7:35. Adesso parliamo di inquinamento. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio di 12 manager nell'inchiesta sull'inquinamento da PFBA lungo la superstrada Pedemontana Veneta. Al centro dell'indagine c'è l'utilizzo di un acceleratore impiegato durante la costruzione delle gallerie e ritenuto dagli inquirenti una possibile fonte della contaminazione. L'udienza preliminare è stata fissata per ottobre e servirà a stabilire se gli indagati dovranno affrontare il processo. La richiesta della procura rappresenta un passaggio importante in una vicenda che da anni alimenta il dibattito sugli impatti ambientali delle grandi opere e sul tema dei PFAS in Veneto. Al momento si tratta di contestazioni ancora da verificare comunque nelle sedi giudiziarie.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di

0: Alex Warren, bellissima la sua Eternity alle 7.42 qua su Radio Vicenza. Adesso diamo un'occhiata al meteo, sempre importante, sempre atteso qua su Radio Vicenza con Alessandro Azzoni.
1: Radio Vicenza, meteo.
2: C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati da Alessandro Azzoni con voi. Una giornata che vede oggi condizioni di tempo più stabile rispetto ai giorni scorsi, con prevalenza di sole e solo qualche annuvolamento nelle ore del pomeriggio. Temperature in ripresa, massime previste attorno ai 27-28 gradi, quindi tutto sommato temperature gradevoli. Dalla serata, tarda serata, aumenterà un po' la nuvolosità. Ci aspettiamo infatti il transito di una perturbazione domani nelle prime ore del giorno. Durante la notte, la prossima notte e la mattinata di domani, tale perturbazione darà vita anche a delle piogge abbastanza generalizzate sul territorio, niente di grave, magari possibile qualche temporale, ma essendo temporali di tipo notturno non dovrebbero dare vita a fenomeni di particolare gravità. Anche domani mattina pioverà a tratti in giro per la provincia, ma la tendenza è verso un buon miglioramento, con ritorno del sole dopo mezzogiorno e naturalmente un sole ancora offuscato da molte nubi. Temperature in ribasso, massime previste domani attorno ai 24 gradi. Il tempo evolve poi verso un buon fine settimana. Già sabato torneranno ampie schiarite, il tempo sarà stabile con solo qualche nube nel pomeriggio. Temperature in ripresa con massime sui 27-28 gradi. Tempo buono in fine domenica con termometro che salirà ancora sui 29-30 gradi. Torna il caldo la settimana prossima, senza gli acuti della scorsa settimana, un caldo normale, con massime attese nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì tra i 31 e i 32 gradi. Grazie ancora per una buona giornata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Viabilità.
4: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati. Traffico con code a tratti sulla Brescia-Padova tra Verona Est e Somma Campagna in direzione Milano. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori in tratti saltuari tra il bivio per Cittadella e il bivio per Treviso in entrambe le direzioni, dalle ore 7 alle ore 18 fino al prossimo 12 giugno. Altri lavori in corso sulla statale 251 della Val di Zoldo e Valcellina, con senso unico alternato tra il bivio per Mezzo Canale e Forno di Zoldo in entrambe i sensi di marcia, dalle ore 8 alle ore 17. È tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

Alfa e Manu, ciao, che coppia ragazzi, a me mi piace, è stata la canzone, posso dirlo, ma sicuramente più forte dell'estate dello scorso anno, ma ogni anno ha il suo tormentone e questo poi alla fine è diventato il tormentone italiano del 2025. Sono le 7.48, questa è Radio Vicenza, buongiorno Vicenza Continua, con ancora musica, poi vi ricordo nella seconda ora abbiamo degli ospiti, avremo degli ospiti come sempre il giovedì, ospiteremo Elena Bianchin dal comune di Marostica e un po' più tardi anche il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai.

0: sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione.

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Nine Smith con Stay If You Wanna Dance qua su Radio Vicenza. Siamo alle 7.57, finisce la nostra prima ora di oggi giovedì. Adesso Disco Remember, poi ci colleghiamo direttamente con la nostra redazione per la pagina informativa delle 8. Disco Remember che abbiamo affiliato a Aerosmith, vi ricorderete sicuramente la fantastica Ragdoll.
1: Radio Vicenza Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi. Con carta fedeltà, Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Recepite le nostre posizioni, commenta soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti dopo che il commissario europeo Dombrovskis ha confermato e precisato le aperture alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, che peraltro si accompagnano a paletti stringenti sul risanamento dei conti, definiti ancora in squilibrio e a richiamo sull'aumento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Ceselin.
6: Il vicepresidente della commissione Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche, vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028, ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Altra precisazione, tali decimali saranno computati all'interno dell'1,5% dello scostamento concesso per le spese per la difesa, su cui Bruxelles esorta a prepararsi al loro aumento strutturale. Scostamento su cui del resto l'Italia per ora non ha avanzato richieste, anche perché pende l'incudine della procedura di infrazione, in quanto anche nel 2025 è stato fallito per un decimo l'obiettivo del deficit sotto il 3%, mentre altri paesi, inclusa la Grecia, ce l'hanno fatta. Nelle ultime raccomandazioni al nostro paese anche la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie, con quali risorse Bruxelles suggerisce tra l'altro di far maggior leva sul risparmio privato.
5: A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio residenziale provocando 9 morti tra cui 4 bambini, riaccendendo le accuse internazionali sulle vittime civili. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah da sud del paese. Nuovi colloqui fissati per il 22 giugno. Per quanto riguarda il conflitto USA-Iran, duro colpo per Trump, la Camera dei rappresentanti ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a manifestare ottimismo per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene e l'Iran non avrà il nucleare. Tennis, un altro infortunio muscolare interrompe il cammino di Matteo Berrettini a Roland Garros e Arnaldi vola in semifinale, dove venerdì se la vedrà contro Flavio Cobolli, che ha spazzato via il canadese Ogier Aliassime. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati in nostra compagnia. A causa di un incidente sulla 4 Venezia Padova ritroviamo coda in direzione Milano tra Spinelli, innesto con la 13, e sulla 4 Venezia Trieste code per traffico tra Meolo Roncade e Cessalto in direzione Trieste. Sulla 23 Palmanova Tarvisio in direzione del Bivio A4 code per traffico sostenuto tra Udine Sud e l'innesto con la 4. Andiamo sulla 4 Brescia Padova, rallentamenti con code per traffico, le ritroviamo tra Verona Est e l'innesto collegamento con l'autostrada del Brennero in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Hits. Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: Caigo con Heaven on Your Mind qui su Radio Discesa, come se facessimo sempre festa. Sentite, balliamo, siamo sempre pieni di energia e cerchiamo chiaramente di trasmetterla a voi che ci seguite tutto il giorno. E la mattina soprattutto è un momento difficile, quando diciamo si deve accendere il motore e partire per le proprie attività, quindi la scuola ancora per pochi giorni, ma ci sono gli esami, quindi no, un periodo un po' difficile, il lavoro e così via. Sono Marco Picchio, riparte Buongiorno Vicenza, 8:10 in questo istante. 371 1200 116 è il nostro WhatsApp. Questa seconda ora, come sempre, come ogni giovedì, come vi dicevo prima, è comunque piena di ospiti, poi li incontreremo in cammin facendo.
1: Questa è la radio dei vicentini, la raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: C'era Nick Cavallo con Untouchable qua su Radio Vicenza alle 8:17. Buongiorno, e adesso un purtroppo tragico fatto di cronaca. Una donna di 92 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di Colceresa, riversa in un lago di sangue. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, un passaggio tecnico che consente di svolgere tutti gli accertamenti necessari. L'abitazione è stata posta sotto sequestro e sarà l'autopsia, già disposta dagli inquirenti, a chiarire le cause del decesso. Al momento non risultano elementi che facciano pensare a un'azione volontaria, ma le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza quanto è accaduto.
1: Buongiorno Vicenza, scrivi i tuoi WhatsApp o manda i tuoi vocali al 371

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: E mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sia
1: triste come me.
2: Canto una canzone triste, triste, triste, triste, triste, triste.
3: E c'era anche Marrakesh qua su Radio Vicenza. Buongiorno, con È finita la pace sul campione di un bellissimo pezzo di Ivan Graziani che tutti quanti avrete riconosciuto. Dunque, ci colleghiamo subito, giovedì mattina, con la nostra prima ospite di oggi, che è Elena Bianchin dal comune di Marostica. Elena, buongiorno.
4: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
3: Allora, ciao. Come va? Tutto bene? Tutto a posto?
4: Bene, bene,
3: bene.
4: Siamo entrati nel vivo dell'estate.
3: Esatto. Allora, vedo che stai suggerendo due cose importanti. Partiamo dalla prima, il mercatino dell'antiquariato.
4: È prima domenica del mese, il 7 di giugno, e conseguentemente torna l'appuntamento con il mercatino dell'antiquariato in piazza, appunto, in centro storico. Quindi è un momento che ovviamente abbiamo mensilmente, la prima domenica del mese, però mi fa piacere ricordarlo e ricordare insomma la presenza di questo appuntamento importante, che poi è un appuntamento molto apprezzato da tantissime persone che cercano nel collezionismo, nel vintage, nell'antico le proprie fondano le proprie passioni. Quindi ecco, insomma, è un bel momento per visitare la città. Visto che si visita la città di domenica, ovviamente Castello Inferiore è sempre aperto, Camminamento di Ronda è sempre aperto, ma ricordo anche che è l'ultimo weekend questo per visitare la Mostra degli Umoristi, una mostra importante che è posizionata al Castello Superiore. Quindi invito appunto a farci visita se non l'avete ancora fatto, perché è l'ultimo weekend per vedere insomma questa importante mostra, che poi raccoglie opere che arrivano da tantissimi posti in tutto il mondo. Quindi ecco, insomma, un momento per visitare qualcosa di interessante.
3: Diciamo che è una combo perfetta, quindi, no? Uno viene a Marostica,
4: sì.
3: Che fa? Si visita il mercatino dell'antiquariato, che è sempre, poi anche se non acquisti, sai, noi mercatini sono sempre belli, c'è quel clima molto bello, vintage, bello, un po' del passato, no? E poi fai un salto giustamente al Castello Superiore per questo weekend ultimo della Mostra degli Umoristi. Mi sembra una combo perfetta, e poi una bella, magari ti mangi anche qualcosa di buono in un ristorantino, che ne pensi?
4: Assolutamente, quelli sono sempre aperti, sono aperti anche i negozi, tra l'altro di solito la prima domenica del mese sono molti negozi anche aperti, quindi è un momento proprio per vivere la città in modo diverso e comunque in modo piacevole.
3: Perfetto, lei, io ti ringrazio, noi ci sentiamo giovedì prossimo, buon lavoro.
4: Grazie a te Marco, grazie a tutti, buona giornata, buon lavoro, ciao.
5: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
6: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Avicii con Ellie King da Let's Ride Away. Buongiorno a tutti quelli che in questo momento stanno ascoltando Radio Vicenza, in tanti, lo sappiamo, siete sempre di più, e buongiorno Vicenza, che è l'appuntamento di ogni mattina dalle 7 alle 9, da lunedì a venerdì. Ho un consiglio che volevo darvi, è quello di seguirci anche sui nostri canali social, quindi vi aspettiamo anche lì. Noi siamo su Instagram, siamo su Facebook, quindi quando avete la possibilità di scrollare un attimo, no, che fate pausa con il vostro telefonino, iniziate a seguirci, mettete il vostro like, perché così riceverete anche tante informazioni importanti, per esempio le nostre breaking news che rilasciamo quotidianamente sugli eventi più importanti del nostro territorio, informazione sugli eventi a cui partecipiamo, sulla radio, tutto, ecco. Quindi vi aspettiamo anche sui social, mi raccomando.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

0: la coppia Cioffi e Noemi con farfalle nello stomaco, questa sensazione che nessuno sa mai descrivere in maniera precisa, no? Ognuno se la vive a modo suo. Allora, 8.44 stiamo dicendo, e abbiamo in linea il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, come ogni giovedì mattina. Sindaco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, ben trovati innanzitutto nel nostro appuntamento del giovedì. Partiamo subito da una notizia importante che va pienamente nel solco dell'impegno di questa amministrazione nei confronti dei cittadini, quindi ridare vita a luoghi abbandonati, e lo scorso sabato è toccato al nuovo giardino di San Biagio, un luogo chiuso da decenni dietro un cancello di ferro che già nei primi giorni è stato letteralmente preso d'assalto dai vicentini, quindi un vero è proprio successo.
1: È una grande novità, nel senso che è l'apertura di un nuovo giardino, di un nuovo parco in centro storico. È un luogo che è rimasto abbandonato, pensate, dal 1986 ad oggi, e devo dire che fino al 1986 non era certo un luogo allegro, nel senso che era il carcere della città di Vicenza, quindi non era un luogo fruito normalmente da parte della cittadinanza. È rimasto chiuso per 40 anni. Siamo riusciti a recuperare non tutto ovviamente, ma una parte di questa area, ad aprirla e a farla diventare un vero e proprio giardino con degli alberi molto alti, perché nel frattempo tra l'altro era cresciuta la vegetazione all'interno di questo complesso. Abbiamo salvato una parte delle alberature, poi sono state posizionate giostre, sono state posizionate sedute, quindi è stato reso un vero e proprio parco pubblico, e devo dire l'effetto è stato bellissimo sia dal punto di vista architettonico, perché è veramente un grande colpo d'occhio, sia dal punto di vista della fruibilità, nel senso che è stata aperta nel cuore del centro storico un'area verde che sicuramente mancava, pensata anche per le famiglie, non solo di chi abita in centro, ma dei tanti che vengono in centro a fare due passi e hanno bisogno di uno spazio di ristoro e di svago.
0: Allora, cambiamo argomento, siamo agli ultimi giorni di scuola, i ragazzi sono adesso magari impegnati con alcuni, non tutti, con gli esami, l'estate si avvicina. Ieri una grande notizia arriva a Vicenza, il Caterraduno di Caterpillar di Radio 2, un altro grande evento che arriva in città.
1: Eh sì, è davvero una grande notizia, nel senso che è uno degli eventi più famosi legati alla radio italiana. Radio 2 da tanti anni ha questa trasmissione che si chiama Caterpillar, che ogni anno fa un raduno
0: che io seguo in tutta onestà, quindi stimo tantissimo i ragazzi. Qui non c'è concorrenza, insomma, si parla di radio, ecco.
1: Si può parlare.
0: Ma certamente,
1: e anche gli orari sono diversi,
0: ma no, nessun problema proprio.
1: È un evento molto molto importante che veniva fatto generalmente in Gol di Mare, Cervia, Pesaro e altre località. Quest'anno arriva a Vicenza, ci sono tantissime attività, ne cito una su tutte, che è un'attività tradizionale che fanno tutti gli anni, è la presenza di Don Ciotti, quindi la figura storica di Libera, che sarà in città, ma saranno veramente tanti, perché ci saranno anche momenti musicali naturalmente, altri momenti legati all'approfondimento, ci saranno biciclettate, ci sarà un momento dedicato al servizio sanitario nazionale, insomma ci saranno tantissime attività in quei giorni, anche perché il Caterraduno sarà collegato con il Lumen Festival, nel senso che dal 18 al 21 giugno ci sarà il Caterraduno Vicenza a Campo Marzo, insieme al Lumen Festival, che sarà dal 18 al 28 giugno, quindi durerà anche 7 giorni in più, con tantissima musica e tantissimi spettacoli lì nella zona davanti alla stazione.
0: Ok, arriviamo adesso a un vero e proprio appello ai cittadini che hanno a cuore chiaramente i musei della città, e sono tanti, tutti io penso. Sono questi gli ultimi giorni per votare il concorso di Volotea, nel quale sta concorrendo per vincere Vicenza con il suo museo di Berga. Ci racconti, sindaco, come possiamo aiutare questo percorso?
1: Direi votando, nel senso che ne abbiamo già parlato ai vostri microfoni le settimane scorse, c'è questo concorso di Volotea, che è la compagnia aerea, insomma, che tutti conosciamo, molto importante, che potrebbe portare un contributo di 40.000 euro al comune per fare un progetto veramente interessante, cioè il recupero in 3D del Teatro Berga, l'antico teatro romano della città che è andato perduto, verrebbe ricostruito in una sala immersiva all'interno del Museo Naturalistico e Archeologico. Siamo in competizione con altre città, ovviamente. Chi ci vuole dare una mano, basta che vada sul sito www.voloteaforveneto, scritto in numero, quindi volotea4veneto.com, e voti per il progetto di Vicenza e in particolare per il progetto del Teatro Berga. È un'occasione per recuperare un altro pezzo di città, una delle parti meno conosciute, perché Vicenza è conosciuta moltissimo ovviamente per Palladio, per il Rinascimento. La parte della Vicenza romana è meno conosciuta, anche perché appunto una parte importante come il teatro fu distrutta, ma ricostruirla è davvero un'opportunità unica.
0: Quindi c'è tempo fino, mi sembra, il 10 di giugno, qualche giorno ancora.
1: Esattamente.
0: Ecco, quindi affrettiamoci, ecco, no, dobbiamo, il tempo stringe.
1: Non perdiamo tempo.
0: Ci lasciamo alle spalle un lungo ponte, ma già pensiamo al prossimo weekend. Come si sta preparando la città e cosa troveranno i tanti che verranno a vivere Vicenza nel weekend che sta arrivando?
1: Come sempre ci sono tantissime iniziative ed attività. Ci sarà, intanto ricordo sempre, la grande mostra in Basilica Palladiana di Harari, con i grandi della musica, i grandi della moda, fotografati da uno dei più grandi fotografi italiani, ed è una mostra che durerà fino a fine luglio, quindi ormai non c'è più tantissimo tempo. E poi tornano tanti eventi. Questo weekend parte la stagione dei festival estivi musicali con il Riviera Folk Festival dal 4 al 7 giugno, quindi parte già questa sera in Riviera Verica. Non questo weekend, ma martedì arriva la Mille Miglia Vicenza, dopo tanti anni, con un arrivo di tappa veramente bello e importante. Arriverà in Basilica Palladiana. Siamo ancora nel pieno del festeggiamento del 2 giugno, quindi ricordo che c'è la mostra dedicata ad Alcide De Gasperi, padre della patria, non soltanto italiana ma anche europea, al Palazzo delle Poste. E quindi insomma anche questo weekend ci sono veramente tantissime attività. Vi invito ad andare a guardare sul sito del comune quali sono le attività oltre a quelle che vi ho già raccontato.
0: Perfetto, sindaco, la ringrazio come sempre, noi ci sentiamo nel prossimo incontro, quindi giovedì prossimo. Buon lavoro.
1: Grazie, buona giornata.

0: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
3: Cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. Tre giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA di Novale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12, la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.

0: Bella coppia, dai, Paul McCartney e Ringo Starr con Home to Us. Siamo arrivati alla conclusione anche di questo appuntamento di questo giovedì mattina con Buongiorno Vicenza. Ringrazio quindi i nostri ospiti del giovedì, che sono Elena Bianchin dal comune di Marostica e il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. Noi ci troviamo domani, ultimo incontro della settimana. Tra le altre cose, come sempre, si parte alle 7 con il nostro primo caffè della mattina. E chiudiamo oggi con il nostro disco Remember, che ci fa ballare. Sono veramente suoni antichi, perché torniamo agli anni 80 con Bandolero di Paris Latino, e poi c'è la pagina informativa delle 9. Un bacio da Marco Picchio, domattina, ciao.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
0: Sono le 9:03.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele bombarda ancora Gaza, ha colpito un appartamento, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Gli USA hanno promesso forniture militari per rafforzare il governo di Beirut. Intanto però l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 i morti in 24 ore. E poi il conflitto USA-Iran, Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA che vota sì al ritiro delle truppe americane dell'area, ma Trump può porre il veto e ieri si è detto convinto di un'intesa breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Kashmir, iraniani contro il Kuwait, con il consigliere militare della guida suprema Khamenei che avverte: risponderemo ad ogni aggressione con un diluvio di missili. La grazia a Nicole Minetti, fatti riportati dalla stampa non corrispondono al vero e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, trasmettendo ieri al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza la PG conferma parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio. Le affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Minetti negli ultimi anni, come riferito al Fatto Quotidiano, risultano smentite da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e dalle dichiarazioni rese ai carabinieri da persone informate sui fatti, scrive la procura. Un velo di tristezza oscura la giornata azzurra a Roland Garros, dove ci sarà sicuramente un tennista italiano nella finale di domenica. Ancora un infortunio muscolare interrompe nel secondo set il cammino di Berrettini, lanciando in semifinale Arnaldi, che domani affronterà Cobolli, travolgente contro il canadese Aliassim. Eliminazione shock tra le donne della numero 1 Sabalenka, oggi la finale del doppio misto con Errani Bavassori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento. A causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Vicenza Est e Grisignano in direzione Venezia, poi rallentamenti con code per traffico tra Somma Campagna e Verona Sud, sempre in direzione Venezia, rallentamenti con code tra Verona Est e l'innesto con l'autostrada del Brennero in direzione Milano. Per un incidente code sulla 4 Venezia-Padova in direzione Trieste, tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre, poi per traffico intenso code sulla 23 Palmanova-Tarvisi, tra Udine Nord e l'innesso con la 4 in direzione del Bivio A4. Sulla 4 Venezia Trieste code per traffico in direzione Trieste tra Meloroncade e Cessalto e poi tra Martellago Scorzè e l'innesso con la 13 in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre si procede in coda per traffico intenso in direzione Trieste tra Rotatoria Marghera e Castellana, code nello stesso tratto anche in direzione opposta e poi sempre in direzione Trieste code per traffico tra Terraglio e l'innesso con la 27. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: All the hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

4 giugno, ancora oroscopo nella nostra giornata, vediamo cosa dicono le stelle. Ariete, le cose in amore procedono a gonfie vele, quindi godetevela. Toro, trovate una forma di svago rilassante e divertente. Gemelli, dedicatevi interamente alla persona che amate. E Cancro, un sottile malumore dovrà essere allontanato al più presto. Leone, la persona che vi interessa accederà alle vostre insistenze, mentre Vergine, dedicate una fetta più ampia del vostro tempo al riposo. E Bilancia, un vostro tempestivo intervento eviterà ulteriori complicazioni. Scorpione, non rinunciate a incontrare le persone che vi sono care. Sagittario, affrontate la giornata con calma, senza affannarvi. Capricorno, le stelle vi regaleranno una giornata piacevole e serena. Acquario, il programma della giornata vi regalerà ampie soddisfazioni. Per i Pesci, con cui concludiamo questo oroscopo del 4 di giugno, diciamo non perdete tempo in dannosi ripensamenti. Per quanto riguarda l'oroscopo è tutto, l'appuntamento è per domani. Buona giornata.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Vicenza.

0: pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
1: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
2: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18:30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggio.

0: talk about.
1: Radio Vicenza.
2: Meteo. C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati da Alessandro Azzoni con voi, una giornata che vede oggi condizioni di tempo più stabile rispetto ai giorni scorsi, con prevalenza di sole e solo qualche annuvolamento nelle ore del pomeriggio. Temperature in ripresa, massime previste attorno ai 27-28 gradi, quindi tutto sommato temperature gradevoli. Dalla serata, tarda serata, aumenterà un po' la nuvolosità. Ci aspettiamo infatti il transito di una perturbazione domani nelle prime ore del giorno. Durante la notte, la prossima notte e la mattinata di domani, tale perturbazione darà vita anche a delle piogge abbastanza generalizzate sul territorio, niente di grave, magari possibile qualche temporale, ma essendo temporali di tipo notturno non dovrebbero dare vita a fenomeni di particolare gravità. Anche domani mattina pioverà a tratti in giro per la provincia, ma la tendenza è verso un buon miglioramento, con ritorno del sole dopo mezzogiorno e naturalmente un sole ancora offuscato da molte nubi. Temperature in ribasso, massime previste domani attorno ai 24 gradi. Il tempo evolve poi verso un buon fine settimana, già sabato torneranno ampie schiarite, il tempo sarà stabile con solo qualche nube nel pomeriggio, temperature in ripresa con massime sui 27-28 gradi. Tempo buono in fine domenica con termometro che salirà ancora sui 29-30 gradi. Torna il caldo la settimana prossima senza gli acuti della scorsa settimana, un caldo normale con massime attese nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì tra i 31 e i 32 gradi. Grazie ancora per una buona giornata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con.
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Viabilità.
4: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati, sulla A4 Brescia-Padova code a tratti per un incidente tra Vicenza Ovest e Grisignano in direzione Venezia. Sempre sulla A4 code per il traffico intenso tra Mirano Dolo e Padova Est in direzione di Milano. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori in tratti saltuari tra il bivio per Cittadella e il bivio per Treviso in entrambe le direzioni dalle ore 7 alle ore 18 fino al prossimo 12 giugno. Altri lavori in corso sulla statale 251 della Val di Zoldo e Valcellina, con senso unico alternato tra il bivio per Mezzo Canale e Forno di Zoldo in entrambe i sensi di marcia dalle ore 8 alle ore 17. È tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

0: In energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Israele bombarda ancora Gaza, colpita un'abitazione, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi, mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani, con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Ma il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, gela le aspettative. Nonostante il cessate il fuoco, Israele per ora continuerà le operazioni e i residenti libanesi che hanno dovuto abbandonare le proprie case non potranno farvi ritorno. E infatti l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 morti in 24 ore. E poi c'è il conflitto USA-Iran. Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA, che vota sì al ritiro delle truppe americane dall'area, ma Trump può porre il veto. E ieri si è detto convinto di un'intesa a breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio di attacchi incrociati a americani contro l'isola di Keshem e iraniani contro il Kuwait. E ieri un ragazzo di Gaza che era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi allo studio universitario in Italia è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Martedì stava per partire con un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma per studiare all'Università di Tor Vergata, ma è stato bloccato al valico di Kerem Shalom. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamento in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto, a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati sulla 4 Venezia Padova. Segnaliamo ancora disagi, code per incidente tra Martellago Scorzele in nesso con la 13 in direzione Milano, e sulla 4 Venezia Trieste code per traffico intenso tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Sulla 23 Palmanova Tarvisio si rallenta per traffico sostenuto tra Udine Nord e l'innesso con la 4 in direzione di quest'ultima, e sulla tangenziale di Mestre code per traffico intenso tra Castellana e Rotatoria Marghera in direzione Padova. Sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code per traffico tra Vicenza Est e Grisignano in direzione Venezia. È tutto, ci fermiamo qui. Vi ricordiamo che per tutte le informazioni riguardanti la viabilità in tempo reale da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
7: Hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
3: Io sono prontissima per questo giovedì, ma sono carica, davvero, vi giuro, ho dormito benissimo e quindi insomma sono bella che riposata, pronta per iniziare anche questa nostra mattinata. Buongiorno dalla Vale, le 10, dai che iniziamo, pronti, via, vamos!

0: pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: radio è? Lo so, siamo noi. Che bella musica, che bei successi. Dai che il mood è quello giusto. E poi io sono prontissima, miei cari, a parlarvi di curiosità legate alle figurine. Perché partiamo da una notizia. Recentemente Serena Rossi ha parlato della famiglia Panini, una nuova fiction che sarà in onda nella prossima stagione Rai. Quindi noi partiamo da questa notizia fra pochissimo.
1: Tutti in centro!

0: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.
1: Buona mattinata con noi di Radio Vicenza.

quanta bella musica, avete alzato il volume? Noi sì, qui in radio lo abbiamo fatto. Vabbè, diventeremo sordi prima o dopo, ma sarà per un buon motivo, abbiamo ascoltato le nostre canzoni preferite. E allora eccomi qua, intanto come primis a parlare di questa nuova fiction che vedremo, come dicevo prima, nella prossima stagione su Rai 1. Sarà proprio concentrata a parlare del nucleo familiare Panini, mostrando le dinamiche familiari, le relazioni, le crisi che sorgono al suo interno. E poi ovviamente la serie ripercorrerà la storia della famiglia e la creazione delle iconiche figurine, sottolineando il valore del lavoro e dell'innovazione. Lo spettacolo offrirà uno spaccato dell'Italia del dopoguerra tra sogni, sacrifici e rivoluzioni culturali. La serie sembra unire nostalgia e innovazione, riscoprendo il valore delle radici attraverso

0: per fare ancora queste cose. L'attesa è un po' alta per questa serie. Il debutto su Rai 1 si preannuncia come uno degli eventi televisivi più attesi della prossima stagione. Quindi, chiuso l'argomento fiction, parliamo fra pochissimo degli album di Panini più ricercati al mondo, le figurine, le edizioni. A fra poco.
1: Tutti in centro.

0: prossima stagione, quindi penso autunno, inverno di Rai 1, e che sarà concentrata proprio sulla famiglia, ma anche su tutte le dinamiche che hanno portato al successo appunto le figurine. Parliamo degli album Panini più ricercati al mondo, che sono principalmente le prime edizioni degli anni 60 e 70, o in particolare quella dei calciatori 1961-1962 e l'edizione internazionale di Mexico 70. Molto ambiti sono anche l'album Africa 96, che è rarissimo, quindi magari andate a vedere nei vostri cassetti o in soffitta o in cantina, magari se lo possedete, ragazzi, siete ricchi. E le annate anche degli anni 80, legate alle vittorie dei mondiali dell'Italia. Ah, che bel ricordo!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
3: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto delle ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi giovedì 4 giugno. Al microfono Martino Montagna. Maxi sequestro di droga nell'Alto Vicentino. La Guardia di Finanza ha arrestato un corriere trovato con oltre 31 kg di hashish nascosti nel bagagliaio dell'auto lungo la superstrada pedemontana veneta. Sequestrati 750 panetti di stupefacente. Denunciato anche un cittadino albanese per detenzione abusiva di materiale esplodente e armi. Le indagini sono in corso per ricostruire la provenienza della droga. Ha suscitato molte reazioni l'episodio avvenuto venerdì a Vicenza, dove un autista di SVT è stato minacciato con una pistola da un passeggero che si rifiutava di pagare il biglietto. Solidarietà al conducente è stata espressa dal presidente di SVT Marco Sandonà e dal sindaco Giacomo Possamai, che hanno ringraziato l'autista per il sangue freddo dimostrato e condannato con fermezza l'accaduto. Crack Banca Popolare di Vicenza, ridotta in via definitiva la pena per l'ex direttore generale Samuele Sorato. La Corte di Cassazione ha annullato due capi di imputazione, portando la condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione. Si chiude così uno dei filoni giudiziari legati al dissesto dell'Istituto Vicentino. La difesa ha sostenuto che Sorato, a causa delle sue gravi condizioni di salute, non avrebbe dovuto affrontare il processo. Disagi alla viabilità ad Agugliaro per una voragine apertasi questa mattina lungo Riviera Berica sull'argine della Liona. Il comune ha disposto la chiusura del tratto tra la rotatoria e l'intersezione di via Ponticelli per consentire la messa in sicurezza e il ripristino della carreggiata. Il sindaco Roberto Andrisolo avverte che il traffico viene deviato sulla zona artigianale. A Valdagno cresce la preoccupazione e si sta formando una forte mobilitazione contro la possibile chiusura del punto nascite dell'ospedale San Lorenzo. In Veneto, infatti, 4 reparti sono a rischio nell'ambito del piano regionale di riorganizzazione in fase di monitoraggio fino al 31 dicembre per valutare eventuali deroghe, ma nel territorio si teme un forte impatto sui servizi e sulla sicurezza delle future mamme. Ci fermiamo qui anche con questa edizione flash. Torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento, ben ritrovati sulla 4 Venezia Trieste. Si procede in coda per traffico intenso tra Duino e Sistiana in direzione Trieste, poi sulla 4 Venezia Padova code sempre per traffico tra Spinea e l'innesso con la 13 in direzione Milano. Code anche sulla 23 Palmanova Tarvisio per lo stesso motivo in direzione del Bivio A4 tra Udine Nord e l'innesso con la 4 e poi sulla tangenziale di Mestre verso Padova. Si procede in coda tra Castellana e Marghera. Andiamo sulla 4 Brescia-Padova, vi ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso per lavori lo svincolo di Somma Campagna in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto per il momento, a dopo.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
1: Your hit music station.
3: Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: C'è tanta bella musica nella mattinata di Radio Vicenza. Buongiorno ancora e benvenuti in quella che è la nostra seconda ora. E certo, qui il tempo passa veloce fra un disco e l'altro, dove fra poco faremo anche un bel po' di saluti. Vi aspetto al 371-1200-116.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: siamo partiti parlando di questa fiction, da qui abbiamo preso spunto la famiglia Panini, che vedremo alla fine di questo 2026, presumo attualmente è sul set Serena Rossi che sarà la protagonista principale, e quindi siamo partiti proprio da qui per parlare degli album Panini più ricercati al mondo. Si diceva che a quanto pare quelli legati al calcio sono quelli più gettonati, ad esempio Africa 96, pensate che per esemplari completi le valutazioni si aggirano attorno agli 8.000 euro. I pezzi più ricercati in assoluto sono quelli sigillati, ovviamente, o completi, quindi sigillati ancora con le bustine originali, o completi, specialmente se in perfette condizioni, senza ovviamente scritte, senza ovviamente strappi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, sulla A4 Brescia-Padova code a tratti per un incidente tra Vicenza Ovest e Grisignano in direzione Venezia. Sempre sulla A4 code per il traffico intenso tra Mirano Dolo e Padova Est in direzione di Milano. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori in tratti saltuari tra il bivio per Cittadella e il bivio per Treviso in entrambe le direzioni dalle ore 7 alle ore 18 fino al prossimo 12 giugno. Altri lavori in corso sulla statale 251 della Val di Zoldo e Valcellina, con senso unico alternato tra il bivio per Mezzo Canale e Forno di Zoldo in entrambe i sensi di marcia, dalle ore 8 alle ore 17. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Devo salutare un sacco di persone perché l'argomento figurine, quelli della mia età soprattutto, cosa gli ho ricordato? Quante figurine ci si scambiava quando si era a scuola con i propri compagni. Io ce l'ho, tu no, facciamo scambio. Oppure io ho finito l'album per prima. Vado a vedere, da qualche parte sono sicura che ce li ho ancora. È che per quanto mi riguarda, no, il calcio assolutamente no, però avevo tutte le figurine dei cartoni animati, Candy Candy, Pollyanna, Jenny la tennista. Ah, che bei ricordi, ragazzi, mamma mia. Comunque sia, ecco, se vi interessa, fra poco vi dico quali sono le figurine singole più rare in assoluto, come riconoscere un album falso da un autentico e dove si svolgono le aste più importanti per questi oggetti.
4: Tutti in centro.

0: ansia se ci sono figurine magari ancora da aprire o comunque sia album di Panini ancora intatti, perché qui ragazzi valgono un sacco di soldi. È che voglio dire, io scambiavo figurine di cartoni animati, quindi sul calcio proprio no, assolutamente. Peccato, perché una figurina di Diego Maradona, figura Panini Argentinos Juniors 1980, vale 470.000 euro, sempre che sia in perfette condizioni. Anche quella di Lionel Messi, figurina Panini Coppa del Mondo 2014, 115.000 euro. E poi c'è quella di Cristiano Ronaldo 2002-2003 Sporting Lisbona, figurina Panini, quella 60.000 euro.
1: Tutti in centro.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati da Alessandro Azzoni con voi, una giornata che vede oggi condizioni di tempo più stabile rispetto ai giorni scorsi, con prevalenza di sole e solo qualche annuvolamento nelle ore del pomeriggio. Temperature in ripresa, massime previste attorno ai 27-28 gradi, quindi tutto sommato temperature gradevoli. Dalla serata, tarda serata, aumenterà un po' la nuvolosità. Ci aspettiamo infatti il transito di una perturbazione domani nelle prime ore del giorno. Durante la notte, la prossima notte e la mattinata di domani, tale perturbazione darà vita anche a delle piogge abbastanza generalizzate sul territorio, niente di grave, magari possibile qualche temporale, ma essendo temporali di tipo notturno non dovrebbero dare vita a fenomeni di particolare gravità. Anche domani mattina pioverà a tratti in giro per la provincia, ma la tendenza è verso un buon miglioramento, con ritorno del sole dopo mezzogiorno e naturalmente un sole ancora offuscato da molte nubi. Temperature in ribasso, massime previste domani attorno ai 24 gradi. Il tempo evolve poi verso un buon fine settimana. Già sabato torneranno ampie schiarite, il tempo sarà stabile con solo qualche nube nel pomeriggio. Temperature in ripresa con massime sui 27-28 gradi. Tempo buono in fine domenica con termometro che salirà ancora sui 29-30 gradi. Torna il caldo la settimana prossima, senza gli acuti della scorsa settimana, un caldo normale, con massime attese nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì tra i 31 e i 32 gradi. Grazie ancora per una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: messaggio di Alessandro che anche lui dice: chiamo subito mamma perché da qualche parte spero abbia ancora tutte le figurine, tutti gli album panini dei calciatori, proprio perché all'epoca li scambiavo con i miei amici, quindi lui è sicuro di aver qualcosina. Beh, bene bene, magari sei ricco e non lo sai. È che magari se hai figurine dei calciatori italiani, questi valgono molto meno, anche se comunque 250 euro sono buone. Ad esempio quella del portiere Pierluigi Pizzaballa, portiere dell'Atalanta dal 1958 al 1966, recentemente è stata abbattuta all'asta per un prezzo di 250 euro. E poi anche la figurina di Gigi Riva, militante nel Cagliari tra il 63 e il 77, invece è arrivata ad un valore di 310 euro. Sempre buoni
1: tutti in cielo.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Nuovamente insieme per le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo giovedì 4 giugno. Maxi sequestro di droga nell'Alto Vicentino da parte della Guardia di Finanza di Vicenza, lungo la superstrada pedemontana veneta. Fermato un corriere con oltre 31 kg di hashish, suddivisi in circa 750 panetti, nascosti nel bagagliaio dell'auto. L'uomo è stato arrestato. Nel corso dell'operazione denunciato anche un cittadino albanese per detenzione di armi e materiale esplodente. Incidente stradale ieri sulla provinciale del Costo. Un motociclista di 33 anni, residente a Pianiga, è rimasto ferito nello scontro con un'auto guidata da un 22enne. Nell'impatto la moto ha colpito il faro anteriore della vettura, finita poi contro il guardrail. Il centauro ha riportato la frattura di un femore e un trauma toracico addominale. A pochi giorni dalla fine dell'anno scolastico non sono ancora stati pubblicati gli orari dei bus per settembre. Il consigliere comunale Raffaele Colombara denuncia la mancanza di risposte da parte di SVT, provincia e comune e richiama i dati che evidenziano criticità già presenti. Le famiglie chiedono certezze prima dell'avvio del nuovo anno scolastico. I giovani geometri under 40 del Triveneto ed Emilia Romagna si incontrano domani a Vicenza all'Alfa Fiera Hotel per un laboratorio su innovazione, deontologia e welfare. L'obiettivo è condividere esperienze, tecnologie e proposte per il futuro della categoria. L'evento si chiude con un corso di deontologia professionale. A Bassano del Grappa Giorgia Miazzo presenta il libro Donne in cammino, italiane stanziali e migranti tra 800 e 900. Il volume racconta le tabacchine e le trecciaiole del Vicentino come protagoniste silenziose dell'emancipazione femminile tra lavoro e migrazioni. L'incontro si terrà il 10 giugno alla Fondazione Pirani Cremona. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ben ritrovati, attenzione ad un incidente che potrebbe causare disagi sulla 28 Portogruaro Conegliano in direzione del bivio A4 in uscita ad Azzano Decimo. Sulla A4 Venezia Trieste si verificano rallentamenti per traffico intenso tra Sandona di Piave e Cessalto in direzione Trieste. In questa direzione code per traffico intenso tra Monfalcone Est e Sistiana. Si viaggia lentamente, code sulla 23 Palmanova Tarvisio a causa del traffico sostenuto tra Udine Nord e l'innesto con la A4 in direzione del bivio A4 e poi sulla A4 Venezia Padova in direzione Milano ritroviamo code per traffico sostenuto tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13. Ricordiamo che sulla A4 Brescia Padova dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto per il momento, ci risentiamo più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: All the hits.
1: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Questa è la mattinata di Radio Vicenza. Siete qui, miei cari, con me, con la Vale, ancora per 60 minuti scarsi, perché ufficialmente siamo entrati nella nostra ultima ora.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Radio Vicenza. La radio che parla di te.
1: Siete dei collezionisti e quindi magari queste cose un po' le sapete già. Per conoscere e riconoscere un album di figurine falso bisogna sempre controllare la dicitura sul retro della copertina e delle figurine. I falsi presentano spesso scritte sgranate, carta troppo bianca rispetto agli originali ingialliti dal tempo e ristampe digitali piatte prive di rilievi olografici. Ad esempio bisogna sempre controllare la descrizione del venditore. Molti indicano la natura della copia proprio per evitare truffe, ma se l'oggetto è spacciato per originale vintage bisogna fare attenzione. E poi negli album originali vintage la carta ingiallisce naturalmente, ovviamente con il passare del tempo. Un bianco innaturale o immagini stampate con colori saturi e lucidi sono un forte campanello di allarme. Poi anche la nitidezza in realtà delle immagini nelle ristampe non ufficiali e le foto dei calciatori. I loghi possono risultare un po' sgranati, leggermente sfocati, proprio a causa delle scansioni digitali utilizzate nel tempo per riprodurle. Quindi bisogna sempre controllare per non incorrere ovviamente in qualche truffa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque. Connettiamo forte.
2: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Vicenza.
11: Siamo di già nella nostra parte finale, dove saluto Anna, dove saluto Barbara, dove saluto Ilenia. Devo dire che anche loro collezionavano, quando erano piccine, tutte le figurine e gli album dei cartoni animati. Ma noi donne facevamo così, i maschietti ovviamente erano più orientati verso il calcio e i calciatori in genere. Vedi un po' che magari qualcuno di voi ha una figurina che vale tanti soldi e non lo sa, quindi andate alla ricerca. Se ce l'avete per caso, ci sono le aste più importanti per le figurine e gli album Panini, che si svolgono principalmente su piattaforme online specializzate a livello europeo e presso anche la prestigiosa casa d'aste fisica italiana, che organizzano vendite monografiche per i pezzi da collezione più rari. Stiamo parlando delle aste Bolaffi, che è il punto di riferimento in assoluto in Italia, proprio, che organizza regolarmente delle aste dedicate un po' ai collezionisti, includendo cataloghi monografici interamente dedicati a figurine storiche, album introvabili, come dicevamo prima, dei mondiali del 1970 o dei primi anni 60, e memorabilia sportivi. Quindi insomma, andate nelle vostre cantine, nelle vostre soffitte, e vedete che cosa riuscite a recuperare. Non si sa mai.

0: tutti in centro, quanta bella musica ci siamo ascoltati insieme. Poi non sapevo, sai, che c'è anche la giornata della figurina che si svolge ad Asti ed è la più grande mostra mercato italiana dedicata proprio interamente a questo settore. Pur essendo un evento di compravendita e scambio diretto e non una casa d'aste, ovviamente, comunque principali espositori e collezionisti d'Europa, diventando il luogo ideale per intercettare i pezzi migliori. Informatevi sulla data e noi con questi successi, quelli che arrivano, concludiamo anche questa mattinata.
1: Tutti in centro.

0: Mi fermo qui anche per oggi. Ridi e scherza, miei cari, è arrivata l'ora del pranzo. Bene, yuppi, la vostra pausa pranzo con noi di sottofondo. A domani alle 10. Ciao ciao.
1: Tutti in centro.

0: Pubblicità. Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione e

I Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Le ultime notizie con Martino Montagna di oggi, giovedì 4 giugno, da Vicenza e provincia. Nell'ambito delle celebrazioni per il 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri, il Comando Provinciale di Vicenza ha fatto un bilancio degli interventi tra la metà del 2025 e la metà di quest'anno. Sono stati eseguiti 338 arresti e 5.782 denunce, con quasi 27 kg di stupefacenti sequestrati, rilevati 1.149 incidenti stradali, 805 querele per violenza di genere e 245 truffe agli anziani. Rafforzata la presenza preventiva e il presidio della sicurezza. Dal 7 giugno, con l'orario estivo, cambia il percorso della linea urbana 4 di Vicenza. I capolinea restano viale Ferrarin e via Giaretta, ma gli autobus non passeranno più dentro le mura del centro storico nel tratto tra viale Dalviano e la stazione. Il nuovo itinerario sarà esterno lungo viale Milano e viale Mazzini. Dettagli e fermate sul sito SVT. Domani si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente e nel weekend Plastic Free Onlus promuove una mobilitazione nazionale contro i mozziconi di sigaretta tra i rifiuti più inquinanti. Anche il territorio vicentino sarà coinvolto con iniziative nelle città e nei comuni per la raccolta e la sensibilizzazione con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento. Il Comune di Bassano lancia Adotta un'aiuola, l'iniziativa che invita imprese, enti e associazioni a prendersi cura di alcune aree verdi cittadine attraverso contratti di sponsorizzazione. In cambio della manutenzione, i soggetti aderenti potranno promuovere il proprio nome con un piccolo cartello. Le prime 3 aree sono già disponibili. Da domani fino a domenica Piazza dei Signori ospita la prima edizione del Super Light Vicenza Photo Festival. 3 giorni dedicati alla fotografia con mostre, proiezioni, incontri e workshop. In programma immagini dell'agenzia Magnum di Gabriele Basilico e un omaggio a Martin Parr, oltre a talk con National Geographic e Gallerie d'Italia. È tutto anche con questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Benvenuti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia Trieste. Si rallenta per traffico intenso tra San Dona di Piave e Cessalto in direzione Trieste. In questa direzione attenzione ad un veicolo in panne segnalato nei pressi di San Dona di Piave in entrata. Prudenza alla guida. Sulla 23 Palmanova Tarvisio in direzione del Bivio 4 si verificano code sempre per traffico tra Udine Nord e l'innesso con la 4 in direzione del Bivio 4 e sulla 4 Brescia Padova si rallenta per traffico intenso tra Verona Est e l'allacciamento con l'autostrada del Brennero in direzione Milano. Proprio sulla 4 Brescia Padova ricordatevi che dalle 21 di questa sera alle 6 di domani verrà chiuso per lavori lo svincolo di Somma Campagna in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. E poi dalle 21 di sabato 6 giugno alle 6 di domenica 7 giugno per lavori la 4 Venezia Trieste verrà chiusa tra Portogruaro e Sassino di Livenza in entrambe le direzioni di marcia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Ed eccoci qua, amici, benvenuti con Radio Web, l'edizione del giovedì, il nostro magazine che torna per portarvi questa ventata di tecnologia, di novità soprattutto. Bene, io quest'oggi ho ancora tante cose davvero interessanti da svelarvi in questa trasmissione, quindi mettetevi pure comodi, anche perché saremo alietati, come sempre, da tanta bella musica che abbiamo in questa nostra playlist che ci accompagnerà.
3: Radio Vicenza.

si entra nel vivo della trasmissione, amici, noi lo facciamo subito perché si parla di prodotti, si parla anche di questa, chiamiamola così, anche disamina che fa un esperto di occhiali smart. Ebbene, lui è CQ, è il fondatore e anche CEO di XREAL, partner storico di Google nel settore degli occhiali smart. Durante l'evento di Google dei giorni scorsi dice: tutti perdono soldi, e questo perché, dice, quello che facciamo è estremamente difficile. Forse è la sintesi più schietta di un'industria che da oltre 10 anni assorbe investimenti enormi senza riuscire a generare dei profitti significativi. Eppure, secondo CQ, il punto di svolta sarebbe molto vicino, con XREAL che è pronta a giocare, diciamo, questo ruolo da protagonista. Ovvero una promessa che è sempre inarrestabile, sicuramente è anche per gli utenti, come si dice, irresistibile, di un dispositivo leggero sul viso che libera dalla dipendenza dallo smartphone. Ma per molto tempo, dice, gli occhiali smart sono stati ingombranti, scomodi, socialmente imbarazzanti, e con dei software che non giustificavano il fastidio di indossarli. Google Glass, ad esempio, che è diventato un po' il simbolo di un fallimento industriale. Anche la divisione Reality Labs di Meta, nonostante il successo dei Ray-Ban Meta lanciati nel 2023, le prime vendite importanti, ecco, continua comunque a registrare consistenti perdite. Quindi c'è un progetto tutto nuovo, si chiama Aura, è l'ultimo modello di XREAL. Sono gli occhiali con schermo OLED integrati nelle lenti che permettono quindi di guardare video ad alta risoluzione direttamente nelle montature. Questo compromesso è che gli occhiali, diciamo così, non funzionano da soli, sono collegati via cavo ad un piccolo dispositivo esterno che è chiamato PAC, ed è un mini computer tascabile che alimenta questa esperienza. Il cambio del PAC, diciamo così, Aura offre questa applicazione immersiva di Google Maps, video VR di YouTube, un'applicazione di pittura con tracciamento delle mani che crea immagini olografiche visibili solo a chi indossa gli occhiali, poi giochi che si controllano con i gesti e anche una navigazione web di base. Insomma, forse siamo, come si dice, verso quella che potremmo così definire la ricetta giusta?

0: Andiamo avanti, amici, nella puntata di Radio Web. Ebbene, sentite un po' qua, Apple, sì, parliamo di lei, che annuncerà le nuove versioni di tutti i suoi sistemi operativi durante l'evento che si terrà a giugno. Secondo le fonti di Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, sempre ben informato, l'azienda di Cupertino dovrebbe svelare i miglioramenti relativi alla salute, diciamo, del suo Watch 27. Sì, non sono attese nuove funzionalità, a quanto pare. I cambiamenti più importanti riguarderanno, come si sa, iOS 27, uno dei quali è stato richiesto proprio dal Digital Market Act in Europa. Apple ha sicuramente rivoluzionato il mercato degli smartwatch con il suo dispositivo, che è stato introdotto nel 2015. Ecco, nel corso degli anni poi ha migliorato le specifiche hardware e aggiunto delle funzionalità avanzate. Beh, tuttavia, come evidenzia Gurman, questo lancio, diciamo, è un po' rallentato, anche se mantiene la leadership del settore. L'azienda non ha seguito le preferenze dei consumatori. Molti utenti scelgono i prodotti più semplici con elevata autonomia e tracciamento dei parametri sulla salute, abbinati poi a suggerimenti dell'intelligenza artificiale, eventualmente senza schermo, come un po' i dispositivi Whoop di Google. Quindi difficilmente Apple progetterà un simile apparecchio indossabile. Ecco, potrebbe però migliorare la parte software. L'attuale App Health, quella della salute, e le sue funzionalità più richieste, quindi, non sono all'altezza al momento dei concorrenti. Il rilevamento dell'apnea notturna, ad esempio, e dell'ipertensione avvisano gli utenti di un possibile problema, ma non offrono analisi approfondite, monitoraggio continuo o raccomandazioni concrete. Quindi gli utenti cercano invece informazioni più predittive sulla salute, che sono proprio basate sull'intelligenza artificiale. Beh, con il Watch OS 27 dovrebbe essere migliorato il monitoraggio dei battiti cardiaci. Sono inoltre previste anche delle ottimizzazioni in termini di stabilità e prestazioni. Non ci sarà però la novità come tutti si aspettano. Una di esse, sì, è attesa da molti anni, ovvero la misurazione del livello di glucosio nel sangue senza le punture sul dito o prelievi. Per questo magari ci sono già dei dispositivi molto più precisi e sofisticati in circolazione.
1: Radio Vicenza.

Dopo la musica, amici, la nostra puntata di Radio Web continua, perché adesso parliamo di Cloud Mythos. Anthropic, come si sa, ha pubblicato un primo aggiornamento sul suo progetto Glasswing, l'iniziativa che è stata avviata all'inizio di aprile con il coinvolgimento di circa 50 partner. Beh, pensate che in circa un mese con il suo Cloud Mythos avrebbe trovato oltre 10.000 vulnerabilità di gravità alta e critica in molti software importanti. Questo modello di intelligenza artificiale, che tra l'altro è molto molto potente, sarà presto accessibile a più partner, ma non è previsto, ecco, un rilascio, diciamo, pubblico. Per ora è riservato agli addetti ai lavori. Cloud Mythos e altri modelli di intelligenza artificiale hanno comunque permesso di trovare più vulnerabilità in meno tempo, come anche evidenziato la Microsoft. Questi, diciamo, 90 giorni non sono più sufficienti, perché è praticamente impossibile verificare tutte le vulnerabilità e scrivere poi le patch. Anthropic quindi non pubblicherà i dettagli fino alla sua diffusione, diciamo, ampia delle patch, ecco, che potrebbe richiedere, come dicevo, 90 giorni. In circa un mese questo nuovo modello di intelligenza artificiale avrebbe individuato oltre 10.000 vulnerabilità di gravità alta e critica. Mozilla ne ha trovate 271, che sono state risolte con Firefox 150, mentre Cloudflare ne avrebbe trovate circa 2.000, con una percentuale comunque molto bassa di falsi positivi. Ecco, per quanto riguarda, dicevamo, Cloud Mythos ha permesso anche di rilevare e bloccare il trasferimento di 1,5 milioni di dollari dal conto di un cliente di una banca. Anthropic ha invece usato il suo modello per analizzare il codice di oltre 1.000 progetti open source, dove, lì in questo caso sarebbero state trovate 23.000 vulnerabilità, pensate, anche di una certa gravità. E quindi il numero di patch è tuttavia molto basso, ecco, perché chi gestisce questi progetti non ha ancora le risorse delle grandi aziende. Anthropic quindi consiglia agli sviluppatori di usare i tool di intelligenza artificiale pubblicamente disponibili come Cloud Security per velocizzare la scrittura delle patch. Ovviamente, quindi, ecco, diciamolo pure, che è necessario che i software vengano aggiornati nel minor tempo possibile.

La puntata di Radio Web, amici, prosegue ancora e devo dire quest'oggi in vena di novità ce n'è una che riguarda Microsoft Teams, perché la Microsoft si è ammesso che la sua barra degli strumenti, noi ne avevamo già parlato, quella delle riunioni che era diventata un po' un casino, troppe funzionalità aggiunte nel tempo, troppi pulsanti, troppi click accidentali, compreso quello diciamo sulla mano alzata che fa sembrare

0: diciamo, volontari per un compito che non si voleva. Ecco, il nuovo design in arrivo dal prossimo luglio 2026, quindi andrà a riorganizzare un po' tutto con i controlli centrati, il pulsante esci, diciamo che viene spostato poi alla destra, e così, ecco, quando si preme solo quando si vuole uscire davvero dalla riunione, e un altro menu che nasconde le funzioni secondarie dietro i classici tre puntini. I controlli delle riunioni vengono poi centrati, microfono, fotocamera, condivisione che sono raggruppati insieme, registrazione, sottotitoli, sondaggi e altre funzioni vanno nel menu altro, che è accessibile, dicevo, dall'icona con i tre punti. Il pulsante esci finisce poi alla destra estrema, il più lontano possibile dai controlli che si usano quindi durante la riunione. La novità, quella sembra più apprezzata, sarà probabilmente la personalizzazione. È possibile quindi trascinare e fissare gli elementi nella barra secondo le proprie preferenze. Ad esempio, se si usa spesso la registrazione si può fissare nella barra, o se non si usano mai i sondaggi questi restano nel menu. Insomma, una ripulita ogni tanto, come si dice, ci vuole.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: E anche oggi il mondo della tecnologia, amici, non ci ha deluso, perché ci sono state numerose novità che abbiamo segnalato all'interno di questa trasmissione. Siamo arrivati in fondo, io su questo brano vi ringrazio e vi saluto naturalmente augurandovi un buon giovedì. Per quanto ci riguarda, noi torneremo domani come sempre, vi voglio sintonizzati o collegati se ci ascoltate attraverso il vostro dispositivo, sempre alla solita ora.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati da Alessandro Azzoni con voi, una giornata che vede oggi condizioni di tempo più stabile rispetto ai giorni scorsi, con prevalenza di sole e solo qualche annuvolamento nelle ore del pomeriggio. Temperature in ripresa, massime previste attorno ai 27-28 gradi, quindi tutto sommato temperature gradevoli. Dalla serata, tarda serata, aumenterà un po' la nuvolosità. Ci aspettiamo infatti il transito di una perturbazione domani nelle prime ore del giorno. Durante la notte, la prossima notte e la mattinata di domani tale perturbazione darà vita anche a delle piogge abbastanza generalizzate sul territorio, niente di grave, magari possibile qualche temporale, ma essendo temporali di tipo notturno non dovrebbero dare vita a fenomeni di particolare gravità. Anche domani mattina pioverà a tratti in giro per la provincia, ma la tendenza è verso un buon miglioramento, con ritorno del sole dopo mezzogiorno e naturalmente un sole ancora offuscato da molte nubi. Temperature in ribasso, massime previste domani attorno ai 24 gradi. Il tempo evolve poi verso un buon fine settimana. Già sabato torneranno ampie schiarite, il tempo sarà stabile con solo qualche nube nel pomeriggio. Temperature in ripresa con massime sui 27-28 gradi. Tempo buono in fine domenica con termometro che salirà ancora sui 29-30 gradi. Torna il caldo la settimana prossima senza gli acuti della scorsa settimana, un caldo normale con massime attese nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì tra i 31 e i 32 gradi. Grazie ancora per una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati, un buon pomeriggio. A causa del traffico intenso, code sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste tra San Donà di Piave, Cessalto e tra Monfalcone Est e Sistiana. Anche sulla 23 Palmanova Tarvisio per traffico, code in uscita Udine Sud e poi in direzione del Bivio A4 tra Udine Nord e il Bivio A4. Sulla 31 della Valdastico, code per un veicolo in panne tra Longare e Agugliaro in direzione Rovigo. È tutto, ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infovaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A dopo.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi.

0: E siamo arrivati al giovedì, benvenuti, benvenuti. Allora, no, sto pensando agli studenti che sono lì, davvero, che contano non più le ore ma i minuti. Apriamo la puntata del giovedì di 5 in condotta.
1: 5 in condotta, 5 in condotta, 5 in condotta.

ecco, ecco, no, non lo so, in questi giorni mi viene tanta voglia di parlare di vacanze e uno dei posti che vorrei visitare sicuramente è questo. Ho sempre visto soltanto le foto, non ci sono mai stato, ma neanche da quelle parti, voglio dire, del sito archeologico del Machu Picchu in Perù. Ecco, mi piacerebbe andare e sono in molti che lo desiderano. E infatti ogni giorno si registrano delle code interminabili per andare a visitare questo sito archeologico e l'attesa dura diversi giorni, l'attesa per l'acquisto dei biglietti. Insomma, anche lì, un po' come a Venezia, c'è il problema dell'overtourism, troppi turisti, troppi visitatori.

0: ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Fa bene per tanti motivi, fa bene al cuore, fa bene all'umore soprattutto, eh? E la relazione tra cibo e umore, sappiamo, è importantissima. E allora spesso parliamo di quanto bene fa il cioccolato, con piacere ne parliamo. E con piacere oggi scopriamo che c'è un altro alimento che rende felici, più felici ancora del cioccolato, ed è la bresaola. Eccolo qua, il consorzio di tutela bresaola della Valtellina IGP, con supporto di medici specialisti eccetera eccetera eccetera, in occasione, lo sapete, è stata qualche settimana fa, della giornata internazionale della felicità, hanno dato sta notizia, proprio diffusa a tutto il mondo, e hanno detto: attenzione, la bresaola rende più felici del cioccolato. Sì, perché il cioccolato, sì, te lo sgranocchi così, cioè ti mangi la barretta di cioccolato anche da solo. Invece un bel panino con la bresaola te lo mangi con gli amici. Ma allora io ci metterei anche tante altre cose, eh. Ci sta anche la mortadella, la soppressa, il prosciutto cotto e il prosciutto crudo, lo speck, insomma. Vabbè, sono tante le cose che ci mettono il buon umore, e quindi sappiamo, fanno bene.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

non frega niente, spero di trovarci te. Che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Invece cado nel cortile sulle spine.

è arrivata questa classifica particolare, molto particolare, che riguarda le città dove il clima è migliore, ecco, o meglio, dove il clima segna dei record. Allora, vediamo, le città con l'indice di calore maggiore è Oristano, in Sardegna. La città con più notti tropicali invece è Crotone. La città con il maggior numero di ore di sole, beh, naturalmente in Sicilia, ed è Ragusa. E la città con più ondate di calore, questo non so se è una cosa positiva, è Vercelli. Quella che è, insomma, che ha la maggior siccità è la stessa che ha anche il maggior numero di ore di sole, sempre Ragusa. La città che invece presenta la maggiore escursione termica tra il giorno e la notte è Trento, la prima, seguita poi da Bolzano. E la città con il maggior numero di giorni freddi, pensate, io non l'avrei mai detto, è Campobasso. La città con più nebbia, giornate più nebbiose, è Cremona. Quella con più nuvole è Udine. Quella più umida, con le giornate più umide, è Treviso. Quella con i giorni che ha il maggior numero di giorni ventosi è Crotone. E quella che invece, e questa è una bella cosa, la maggior brezza estiva, cioè quella che registra la maggior brezza estiva, è Brindisi, seguita poi da Trapani e Lecce. E quella con il maggior numero di giorni piovosi è Verbania, e quella con i giorni con le piogge più intense è Trento. Io non so se questi record sono tutti belli positivi o se qualcuno ne farebbe anche volentieri a meno. J-Lo.

0: www.radiovicenza.com.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni.

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
2: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggio.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza. News. Radio Vicenza News.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi medio orientale a poche ore dalla tregua condizionata tra Libano e Israele annunciata a Washington, ucciso un altro casco blu dell'ONU, ignota la matrice dell'attacco, ma intanto Tel Aviv annuncia che resterà nel sud del paese dei cedri, il che induce gli Hezbollah a respingere l'accordo. Alessandro Ceselin.
7: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri due peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti. La violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi abbia portato l'attacco che ha condotto alla morte del settimo casco blu nel sud del paese dei cedri. Nel contesto dell'offensiva aerea e di terra da parte di Israele negli ultimi tre mesi, poche ore prima Washington ha annunciato una tregua condizionata tra Israele e Libano, che per la verità non sarebbero in guerra. Il confronto è tra gli Hezbollah e le forze dello Stato ebraico, le quali subito fanno sapere che resteranno nelle aree già conquistate nel Libano meridionale, compresa la strategica cresta di Beaufort, per le operazioni di smantellamento delle infrastrutture di Hezbollah, il cui disarmo sarebbe al cuore dell'accordo che lo stesso gruppo islamico ribadisce di non riconoscere, ponendo la condizione proprio del ritiro di Israele. Ferma condanna dell'attacco all'UNIFIL e cordoglio alla Serbia, scrive in una nota Palazzo Chigi. Basta dare sostegno economico al genocidio di Netanyahu, commentano i 5 Stelle. E altro sangue scorre anche a Gaza City, 9 morti nelle ultime ore in un raid israeliano, tra loro 4 bambini.
6: Ed è iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno. Il 53enne è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo. Bastardo, ha urlato vedendolo in aula la madre della ragazza, che poi è scoppiata in lacrime. Lo scorso 23 marzo il cadavere di Pamela Genini è stato trafugato e decapitato nel cimitero di Strozza. Per la vicenda risulta attualmente indagato per vilipendio di cadavere e furto l'ex fidanzato della 29enne Francesco Dolci. Sport, prende forma il sogno azzurro a Roland Garros. Uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi disputerà domenica la finale dello Slam parigino. Ieri il romano si è sbarazzato del canadese Ogier Aliassime, mentre il ligure ha centrato l'obiettivo dopo il ritiro per infortunio nel secondo set di Berrettini. Ascoltiamo i due tennisti italiani.
8: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
9: Sono contento sicuramente. Inaspettato, se penso ad ovvero un mese fa che ero quasi 150 e che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno e 8 mesi.
6: Nell'altra semifinale di domani, Zverev Mensik, oggi semifinali femminili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio, code per rimozione, mezzo pesante incidentato tra Udine Sud e Bivio A4 in direzione Palmanova, e code in uscita Udine Sud provenendo da Tarvisio. Sulla 4 Venezia-Trieste, traffico sostenuto in direzione Trieste e code tra Meolo Roncade e Cessalto. In questa direzione è segnalato un incidente tra Porto Guruaro e La Tisana. E si viaggia incolonnati verso Trieste anche tra Monfalcone S e Sistiana. Infine, sulla A31 della Val d'Astico, code per veicolo in panne tra Longare e Agugliaro in direzione Rovigo. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Your hit music station.
5: Radio Vicenza, the new hit.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo,

Certe volte davvero io leggo le notizie e dico: ma dove viviamo? Già nella fantascienza? Viviamo in qualche film? Sto sognando la notizia che sto leggendo adesso. Parla di come la NASA sta progettando di costruire la sua base per ospitare gli esseri umani sulla Luna. Ecco, quindi un posto lassù, chissà, magari ci si può andare anche come turisti volendo, potrebbe essere una bella idea, pure questo, vacanze sulla Luna.

Ma un'altra di quelle cose che sono diventate virali, stanno diventando virali sul web, i frutti elicottero, ma anche da noi, dai, ci sono delle piante, no, che fanno questi semi particolari, ecco, che se tu li lanci in aria sembra come un elicottero, no, come un'elica che gira. Adesso ci sono questi video social e tutti stanno scoprendo questo albero di Oolong, che è diffuso soprattutto nel sud-est asiatico, che ha questi grossi semi dotati di ali che cadono al suolo roteando in maniera così fluida da sembrare delle pale meccaniche di precisione che insomma sono lì che girano perché magari spinte da un motore, invece no.

0: condotta.
1: 5 in condotta.
2: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque connettiamo forte.
5: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.

il taglio di capelli anticaldo, e a lanciarlo è Emma Stone, quindi è questo taglio che insomma non è cortissimo ma non è neanche lungo, insomma arriva alle spalle appena dicono sia il taglio perfetto anticaldo. No, il taglio perfetto anticaldo ce l'ho io, rasato a zero.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni con voi. Una giornata che vede una certa nuvolosità che prelude ad un peggioramento. Nelle prossime ore il cielo si farà più grigio, nuvole più compatte a fine giornata e soprattutto una perturbazione in arrivo. Durante la prossima notte pioverà diffusamente sulle alture, soprattutto in montagna e in collina, precipitazioni piuttosto abbondanti anche sulla media pianura vicentina, meno abbondanti invece a sud dei Iberici. È una perturbazione comunque non pericolosa, arriverà di notte su un suolo più fresco, di conseguenza sì, qualche temporale ci potrà stare, ma non siamo di fronte al pericolo di fenomeni estremi. Domani una coda perturbata anche nella mattinata, un venerdì mattina forse ancora con qualche goccia di pioggia, ma con tendenza a miglioramento. Durante la giornata ritornerà il sole, correnti occidentali piuttosto fresche manterranno le temperature entro i 25 gradi. A seguire sabato e domenica due belle giornate, ritorna l'anticiclone e belle giornate con temperature gradevoli attorno ai 27-28, localmente anche 29 gradi. Il tempo sarà buono anche all'inizio della prossima settimana, lunedì e martedì due belle giornate anche più calde con temperature attese attorno ai 30-31 gradi. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

Ma interessante questa cosa, degli AirPods, gli auricolari della Apple, e adesso Apple ha ufficialmente introdotto sugli auricolari appunto di nuova generazione un test dell'udito che permette di calibrarli e trasformarli a tutti gli effetti in apparecchi acustici. Cioè, sei lì, uno dice: ma che, stai ascoltando la musica? No, è che non ci sento. Ecco, il nonnino con gli AirPods, che dicono siano molto efficaci, utili a compensare deficit uditivi di grande

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Madonna.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 16:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto delle ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi giovedì 4 giugno. Al microfono Martino Montagna. Maxi sequestro di droga nell'Alto Vicentino. La Guardia di Finanza ha arrestato un corriere trovato con oltre 31 kg di hashish nascosti nel bagagliaio dell'auto lungo la superstrada pedemontana veneta. Sequestrati 750 panetti di stupefacente. Denunciato anche un cittadino albanese per detenzione abusiva di materiale esplodente e armi. Le indagini sono in corso per ricostruire la provenienza della droga. Ha suscitato molte reazioni l'episodio avvenuto venerdì a Vicenza, dove un autista di SVT è stato minacciato con una pistola da un passeggero che si rifiutava di pagare il biglietto. Solidarietà al conducente è stata espressa dal presidente di SVT Marco Sandonà e dal sindaco Giacomo Possamai, che hanno ringraziato l'autista per il sangue freddo dimostrato e condannato con fermezza l'accaduto. Crack Banca Popolare di Vicenza, ridotta in via definitiva la pena per l'ex direttore generale Samuele Sorato. La Corte di Cassazione ha annullato due capi di imputazione, portando la condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione. Si chiude così uno dei filoni giudiziari legati al dissesto dell'Istituto Vicentino. La difesa ha sostenuto che Sorato, a causa delle sue gravi condizioni di salute, non avrebbe dovuto affrontare il processo. Disagi alla viabilità ad Agugliaro per una voragine apertasi questa mattina lungo Riviera Berica sull'argine della Liona. Il comune ha disposto la chiusura del tratto tra la rotatoria e l'intersezione di via Ponticelli per consentire la messa in sicurezza e il ripristino della carreggiata. Il sindaco Roberto Andrisolo avverte che il traffico viene deviato sulla zona artigianale. A Valdagno cresce la preoccupazione e si sta formando una forte mobilitazione contro la possibile chiusura del punto nascite dell'ospedale San Lorenzo. In Veneto, infatti, 4 reparti sono a rischio nell'ambito del piano regionale di riorganizzazione in fase di monitoraggio fino al 31 dicembre per valutare eventuali deroghe, ma nel territorio si teme un forte impatto sui servizi e sulla sicurezza delle future mamme. Ci fermiamo qui anche con questa edizione flash. Torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Permangono disagi sulla A4 Venezia-Trieste a causa di un incidente, code tra Meolo Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste. Permangono poi code a tratti per traffico sostenuto e incidente risolto tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza, sempre verso Trieste, e code tra Duino e Sistiana in direzione Trieste, sempre a causa del traffico intenso. Ci spostiamo sul tratto Brescia-Padova della A4. Per il passaggio di una importante manifestazione ciclistica è chiusa l'uscita di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Per il traffico intenso si verificano code all'uscita di Somma Campagna provenendo da Milano. Infine, sulla A31 della Valdastico permangono rallentamenti per un veicolo fermo tra Lungara e Agugliaro in direzione Rovigo. Per essere sempre aggiornati sulla viabilità e il traffico, da Brescia-Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.
11: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.
3: Wine for me, darling. When you move your spine is alarming.

0: ci capita ogni tanto di leggere storie come questa. A me non è mai capitato, se qualcuno di voi insomma ha vissuto un'esperienza simile ce lo faccia sapere. La notizia non è qua dalle nostre parti, ma arriva dalla Malesia, dove questo imprenditore malese si chiama Kai Luai Ming, che è a capo di un'azienda che produce salse chili, pensa te, ma insomma lì tutti le comprano queste salse chili, ha regalato un soggiorno con biglietto aereo gratuito in hotel 5 stelle, tutto spesato, insomma una vacanza di una settimana al mare per tutti i suoi dipendenti. Ha chiuso l'azienda per una settimana e ha detto: tutti in ferie, pago io, lo staff è felice. Questa super mega gita, dice, è utile per creare spirito di gruppo, di squadra, e poi tutti lavorano meglio. Ecco, datore di lavoro, anche direttore nostro della radio, sì, ha sentito la notizia, è una settimana di ferie pagata dall'azienda, mica male, eh?
1: Ho visto

0: come un mezzo.
1: E la domanda che ci facciamo sempre è: quali sono quelle cose che ci rendono felici? Ricordo che una notizia del genere l'ho letta anche un paio di mesi fa forse, ma adesso è stata confermata dalla scienza, che ci dice quali sono veramente quelle cose che ci rendono felici. Uno dice sì, lo so già, i soldi, il denaro. No, in realtà sono le piccole cose che adesso vengono definite, hanno anche proprio un termine tecnico, medico, scientifico, si chiamano, è bello sto nome, microgioie. Ecco, dobbiamo fare attenzione, prestare attenzione alle microgioie, perché queste sono fondamentali per la nostra salute psicofisica. E allora, quali sono? Ad esempio, una pausa caffè condivisa, una passeggiata all'aperto, ricevere una chiamata da una persona cara sono tra le microgioie più belle. Cioè sono, pensate, la pausa caffè è forse la prima in assoluto, e ce la possiamo permettere tutti, no? Una pausa caffè. A queste si aggiungono poi l'ascolto della musica, il ricevere un sorriso o una carezza inaspettata. Sai quando una persona non te l'aspetti ma ti fa un sorriso e ti riempie di gioia. Il fare colazione al bar, saluto tutti gli amici baristi, o il dormire tra lenzuola fresche e pulite dopo la doccia.
2: I will follow you till my legs no longer move.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Ascolta Radio Vicenza in streaming www.radiovicenza.com.
1: Avevo bisogno di te come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: E tra poco sentiremo anche dalla redazione com'è la situazione del traffico a Vicenza e provincia in questo pomeriggio.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio. Sulla 4 Venezia Trieste code per un incidente tra Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste. Possibili rallentamenti sulla 4 Milano Venezia per i lavori con riduzione di carreggiata tra Soave e Verona Sud nelle due direzioni e ancora tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 309 Romea tra Chioggia e Conche nelle due direzioni per lavori sul ponte Canale Sasso. E sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5 chiusura del tratto tra Boara e Rovigo in direzione Bologna. Ancora in A13 e sempre con orario compreso tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Occhiobello e Villa Marzana, in questo caso andando in direzione Padova. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top, Bob Tops.

ma è incredibile pensare a quello che sta sotto i nostri piedi, non sto parlando del pavimento della radio, ma di quello che succede dentro alle viscere della terra. Ecco, la notizia è ufficiale, arriva dagli scienziati, e si è invertito il flusso nel nucleo esterno della terra. Cos'è? Insomma, è una massa di metallo fuso che si trova a 3000 km di profondità sotto l'Oceano Pacifico, quindi non 3000 metri, 3000 km di profondità, ha invertito questa la sua rotta. Ecco, non si capisce perché, insomma, vabbè, comunque dicono gli scienziati che c'è un legame tra questo movimento, le oscillazioni del nucleo e micro variazioni della durata del giorno, quindi le giornate potrebbero durare un po' di più, un po' meno. Ecco, non lo sappiamo, in realtà non è una cosa improvvisa, è una cosa che è avvenuta nel corso degli anni.

0: Che bella musica, che bella musica e quante notizie anche in questa puntata del giovedì di 5 in condotta. Non mi resta che salutarvi e vi do appuntamento a domani. Ciao da Ivano Visonà.
1: 5 in condotta.
2: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
3: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
4: Edizione locale.
5: Nuovamente insieme per le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo giovedì 4 giugno. Maxi sequestro di droga nell'Alto Vicentino da parte della Guardia di Finanza di Vicenza, lungo la superstrada pedemontana veneta. Fermato un corriere con oltre 31 kg di hashis, suddivisi in circa 750 panetti, nascosti nel bagagliaio dell'auto. L'uomo è stato arrestato. Nel corso dell'operazione denunciato anche un cittadino albanese per detenzione di armi e materiale esplodente. Incidente stradale ieri sulla provinciale del Costo. Un motociclista di 33 anni, residente a Pianiga, è rimasto ferito nello scontro con un'auto guidata da un 22enne. Nell'impatto la moto ha colpito il faro anteriore della vettura, finita poi contro il guardrail. Il centauro ha riportato la frattura di un femore e un trauma toracico addominale. A pochi giorni dalla fine dell'anno scolastico non sono ancora stati pubblicati gli orari dei bus per settembre. Il consigliere comunale Raffaele Colombara denuncia la mancanza di risposte da parte di SVT, provincia e comune e richiama i dati che evidenziano criticità già presenti. Le famiglie chiedono certezze prima dell'avvio del nuovo anno scolastico. I giovani geometri under 40 del Triveneto ed Emilia Romagna si incontrano domani a Vicenza all'Alfa Fiera Hotel per un laboratorio su innovazione, deontologia e welfare. L'obiettivo è condividere esperienze, tecnologie e proposte per il futuro della categoria. L'evento si chiude con un corso di deontologia professionale. A Bassano del Grappa Giorgia Miazzo presenta il libro Donne in cammino, italiane stanziali e migranti tra 800 e 900. Il volume racconta le tabacchine e le trecciaiole del Vicentino come protagoniste silenziose dell'emancipazione femminile tra lavoro e migrazioni. L'incontro si terrà il 10 giugno alla Fondazione Pirani Cremona. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code a tratti per incidente ormai risolto e traffico sostenuto tra Venezia Est e San Donà di Piave in direzione Trieste. Ci spostiamo sul tratto Padova-Venezia dove si verificano code tra tangenziale di Mestre e innesto A13 in direzione Milano. Vi anticipiamo che sul tratto Brescia-Padova della A4 lo svincolo di Somma Campagna resterà chiuso per lavori notturni dalle 21 di oggi alle 6 di domattina in uscita per le provenienze da Venezia e in entrata in direzione Milano. Tutte le notizie sulla viabilità nel Nord-Est sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
7: Hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Vicenza.

0: radiovicenza.com. Online, on air.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni con voi. Una giornata che vede una certa nuvolosità che prelude ad un peggioramento. Nelle prossime ore il cielo si farà più grigio, nuvole più compatte a fine giornata e soprattutto una perturbazione in arrivo. Durante la prossima notte pioverà diffusamente sulle alture, soprattutto in montagna e in collina, precipitazioni piuttosto abbondanti anche sulla media pianura vicentina, meno abbondanti invece a sud dei Iberici. Una perturbazione comunque non pericolosa, arriverà di notte su un suolo più fresco, di conseguenza sì, qualche temporale ci potrà stare, ma non siamo di fronte al pericolo di fenomeni estremi. Domani una coda perturbata anche nella mattinata, una venerdì mattina forse ancora con qualche goccia di pioggia, ma con tendenza a miglioramento. Durante la giornata ritornerà il sole, correnti occidentali piuttosto fresche manterranno le temperature entro i 25 gradi. A seguire sabato e domenica due belle giornate, ritorna l'anticiclone e belle giornate con temperature gradevoli attorno ai 27-28, localmente anche 29 gradi. Il tempo sarà buono anche all'inizio della prossima settimana, lunedì e martedì due belle giornate anche più calde, con temperature attese attorno ai 30-31 gradi. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità.
2: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18:30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonnes LED a 6 pezzi a 3,69 euro con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
4: Edizione locale.
5: Le ultime notizie con Martino Montagna di oggi, giovedì 4 giugno, da Vicenza e provincia. Nell'ambito delle celebrazioni per il 212esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri, il Comando Provinciale di Vicenza ha fatto un bilancio degli interventi tra la metà del 2025 e la metà di quest'anno. Sono stati eseguiti 338 arresti e 5.782 denunce, con quasi 27 kg di stupefacenti sequestrati, rilevati 1.149 incidenti stradali, 805 querele per violenza di genere e 245 truffe agli anziani. Rafforzata la presenza preventiva e il presidio della sicurezza. Dal 7 giugno, con l'orario estivo, cambia il percorso della linea urbana 4 di Vicenza. I capolinea restano viale Ferrarin e via Giaretta, ma gli autobus non passeranno più dentro le mura del centro storico nel tratto tra viale Dalviano e la stazione. Il nuovo itinerario sarà esterno lungo viale Milano e viale Mazzini. Dettagli e fermate sul sito SVT. Domani si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente e nel weekend Plastic Free Onlus promuove una mobilitazione nazionale contro i mozziconi di sigaretta tra i rifiuti più inquinanti. Anche il territorio vicentino sarà coinvolto con iniziative nelle città e nei comuni per la raccolta e la sensibilizzazione con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento. Il comune di Bassano lancia Adotta un'aiuola, l'iniziativa che invita imprese, enti e associazioni a prendersi cura di alcune aree verdi cittadine attraverso contratti di sponsorizzazione. In cambio della manutenzione, i soggetti aderenti potranno promuovere il proprio nome con un piccolo cartello. Le prime tre aree sono già disponibili. Da domani fino a domenica Piazza dei Signori ospita la prima edizione del Super Light Vicenza Photo Festival. Tre giorni dedicati alla fotografia con mostre, proiezioni, incontri e workshop. In programma immagini dell'agenzia Magnum di Gabriele Basilico e un omaggio a Martin Parr, oltre a talk con National Geographic e Gallerie d'Italia. È tutto anche con questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code per traffico intenso tra Meolo Roncade e Cessalto in direzione Trieste. Rallentamenti poi per traffico anche sul tratto Padova-Venezia dell'A4 tra tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 verso Milano. Traffico in aumento anche sulla tangenziale di Mestre con rallentamenti tra Miranese e Marghera in direzione Milano. Segnalato anche un veicolo in panne verso Trieste tra Marcone e Quarto d'Altino. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A22 del Brennero, di competenza Auto Brennero, traffico bloccato per incidente tra Affi e Alavio in direzione del Brennero. Per conoscere tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

Crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza. Io non

0: pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio. Sulla 4 Venezia Trieste code per un incidente tra Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste. Possibili rallentamenti sulla 4 Milano Venezia per i lavori con riduzione di carreggiata tra Soave e Verona Sud nelle due direzioni e ancora tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 309 Romea tra Chioggia e Conche nelle due direzioni per lavori sul ponte Canale Sasso. E sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5 chiusura del tratto tra Boara e Rovigo in direzione Bologna. Ancora in A13, sempre con orario compreso tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Occhiobello e Villa Marzana, in questo caso andando in direzione Padova. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni.

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19:04.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. In occasione del 212esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri, il Comando Provinciale di Vicenza ha tracciato il bilancio dell'ultimo anno. 338 arresti e 5.782 denunce, con quasi 27 kg di stupefacenti sequestrati. Gestite oltre 180.000 chiamate al 112 e controllate più di 101.000 persone sul territorio. L'Arma ha proceduto per oltre il 94% dei reati registrati in provincia. E tra i dati più preoccupanti diramati dai carabinieri, i reati commessi da minori, 326 denunciati e 12 arrestati per 282 episodi tra lesioni, minacce, furti ed estorsioni. Forte anche l'attenzione sulle truffe agli anziani, 245 querele ricevute, 48 casi scoperti e 61 misure adottate tra arresti e denunce. Maxi sequestro di droga nell'Alto Vicentino da parte della Guardia di Finanza di Vicenza, lungo la superstrada pedemontana veneta. Fermato un corriere con oltre 31 kg di hashis, suddivisi in circa 750 panetti, nascosti nel bagagliaio dell'auto. L'uomo è stato arrestato. Nel corso dell'operazione, denunciato anche un cittadino albanese per detenzione di armi ed esplosivi. Un 28enne pluripregiudicato è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Vicenza dopo aver violato le misure cautelari a cui era sottoposto. Il giovane, senza fissa dimora, avrebbe infranto il divieto di dimora nel comune e danneggiato il braccialetto elettronico di controllo. Fermato in Viale Dalmazia, è stato portato in questura e poi trasferito nel carcere di Vicenza. Soccorso a Cortina d'Ampezzo per due fratelli del Guatemala di 18 e 24 anni, rimasti in difficoltà sulla cima della Tofana di Mezzo. Dopo aver percorso la ferrata, hanno trovato il rientro innevato e la funivia chiusa, chiedendo aiuto al 118. L'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore li ha raggiunti nonostante le nubi e la scarsa visibilità e trasportati in sicurezza. Dal 6 al 23 giugno Vicenza celebra la giornata mondiale del rifugiato con Vi Accoglie, un mese di teatro, musica, arte e dialogo promosso da oltre 15 realtà del territorio insieme al comune. Cuore dell'iniziativa il 14 giugno al Mercato Nuovo con murale, mostra fotografica, musica e pranzo sociale. Sabato 6 giugno a Vicenza si chiude il programma per gli 80 anni della Repubblica con il trekking urbano Sentieri della Libertà, le donne della Resistenza. L'iniziativa, promossa da CAI e Istrevi, propone un percorso di 9 chilometri tra strada Pizzolati e Viale Verona alla scoperta dei luoghi legati alle protagoniste femminili della Resistenza. Accendi la vita, non la sigaretta. La classe 2E dell'Istituto Bella Vitis di Bassano vince il concorso Smoke Free Class. Gli studenti hanno scelto di restare senza fumo da novembre ad aprile, lavorando su salute e rischi di sigarette tradizionali ed elettroniche. Un progetto di squadra che li ha trasformati in ambasciatori di benessere tra i coetanei. A Valdagno cresce la preoccupazione contro la possibile chiusura del punto nascita dell'ospedale San Lorenzo, inserito nel piano regionale Veneto che prevede la revisione di 4 reparti fino al 31 dicembre. L'eurodeputata vicentina Cristina Guarda di AVS definisce la chiusura un grave errore politico. Il servizio è essenziale per le aree montane. Sabato alle 20:30 il Parco della Pace di Vicenza ospita la quinta edizione di The Hundred That Rocks, un maxi concerto benefico con 250 musicisti, tra professionisti, insegnanti e giovani allievi della scuola Arte Suono. 2 ore di grandi classici rock a offerta libera, con l'intero ricavato destinato a Vicenza for Children, a sostegno di bambini con gravi patologie. Termina qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code per il traffico intenso tra Meolo Roncade e Cessalto in direzione Trieste. E tra San Stino di Livenza e Portogruaro segnalati veicoli lenti. Sul tratto Padova-Venezia si rallenta per il traffico sostenuto tra Padova Est e Tangenziale di Mestre in direzione Trieste e verso Milano tra Tangenziale di Mestre e Bivio a 13. Sul tratto Brescia-Padova della 4 rallentamenti in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Infine sulla Tangenziale di Mestre code per traffico intenso tra Castellana e Marghera in direzione Milano e tra Terraglio e Innesto A27 verso Trieste. Per conoscere tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit.

0: Playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: E siamo partiti, buonasera, buonasera ragazzuole e ragazzuole, come state? Ci siamo in diretta qui dagli studi di Radio Vicenza per il Radio VIP Vicenza Party, sempre accompagnati dalla voce del vostro Mauro Ross, come ogni giovedì dalle 19 alle 21. È giovedì 4 di giugno, il tempo è sempre un po' incerto in questi giorni, finalmente un po' il caldo è venuto a calare, ci sono parti di Vicenza con temporali un po' burrascosi, a Brendola un paio di giorni fa ci sono stati dei grossi disastri, ma speriamo in bene che tutto si risolva e il caldo ci riporti belle notizie, soprattutto porti a cominciare questa bella estate. Siamo carichi, come dico sempre, mi raccomando, sempre carichi, e partiamo con la musica di Radio Vicenza. Questo è il Radio VIP Vicenza Party.

la musica di Radio Vicenza, la musica delle migliori hit del momento e del passato, solo qui su Radio VIP Vicenza Party, appunto, il giovedì sera e anche il mercoledì. Anzi, ne approfitto per salutare il mio collega di Radio VIP Vicenza Party, ossia Andrea L, che il mercoledì appunto porta questo format appunto delle migliori hit. E come ben sapete, io al secondo intervento do la domanda della trasmissione. Sapete bene che io vado alla ricerca di curiosità, vado alla ricerca di cose particolari, ma questo giro nell'internet ho trovato delle curiosità dal mondo. Quindi mi è venuto in mente di chiedere a voi cosa avete vissuto di particolare quando avete fatto un viaggio, quando siete stati da qualche parte con la famiglia. Quindi ce lo dite al 371 1200 116 e dateci le vostre curiosità o nell'eventual caso degli eventi anche goliardici, simpatici che avete vissuto durante i vostri viaggi. Noi continuiamo con la musica di Radio Vicenza e fra poco vi do anche le mie di curiosità questa sera.

0: Radio VIP, parti!
1: Hey, this is One Republic.
2: Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Parlarvi del topic di questa sera, volevo fare un saluto al mio amico Giuseppe che ci ascolta tornando a casa dal lavoro a Verona e sta utilizzando la nuova app di Radio Vicenza. Quindi se per caso ragazzuole e ragazzuole avete ancora l'app vecchia, disinstallatela e scaricatevi la nuova app, potete ascoltarci dappertutto, dall'Italia, dall'estero e anche appunto come sta facendo Giuseppe da Verona, che approfitto appunto per salutare. Bene, io vi do la prima curiosità che arriva dal Canada, quindi andiamo proprio all'esterno, al di fuori del nostro bel paese, e pensate che è la città o il paese, il posto, insomma, il paese, dai, ci sta, è giusto così, con la maggior, come il maggior numero di laghi, ok? Ce ne sono talmente tanti e soprattutto sono talmente grandi che sono considerati dei piccoli mari chiusi, quindi ne ha veramente, veramente tanti. A parte che il Canada comunque ha dei paesaggi che sono strabilianti. Difatti, prima o poi dobbiamo fare un giro a vedere quel posto meraviglioso. Un po' freddino, ragazzi, quindi mi raccomando, copritevi. Però la prima curiosità della serata, appunto, si parla di Canada. Wow.

0: Radio VIP. Parti!
1: Cominciano ad arrivarci i primi messaggi al 371-1200-116 su WhatsApp e mi raccomando, come vi dicevo, anche l'app nuova di Radio Vicenza. Io continuo con le curiosità dal mondo dicendomi invece che, pensate, la Bolivia, passiamo appunto da Canada alla Bolivia, è il paese più pianeggiante al mondo e contiene e possiede anche la salina più grande del mondo, chiamato Salar de Uyuni, sperando di averlo letto bene, sicuramente non sarà così. E dalla Bolivia invece passiamo alla Russia, che è il paese più grande del mondo, che è contornato da, pensate, 16 stati, e potevamo immaginarlo perché comunque è esteso a livelli veramente importantissimi. Pensate, quando si trattava invece di URSS era ancora più grande, però adesso rimane comunque abbastanza grande girarlo tutto. Vai che continuiamo con la musica di Radio Vicenza e fra un po' vi leggo altre curiosità sempre dal mondo.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni con voi. Una giornata che vede una certa nuvolosità che prelude ad un peggioramento. Nelle prossime ore il cielo si farà più grigio, nuvole più compatte a fine giornata e soprattutto una perturbazione in arrivo. Durante la prossima notte pioverà diffusamente sulle alture, soprattutto in montagna e in collina, precipitazioni piuttosto abbondanti anche sulla media pianura vicentina, meno abbondanti invece a sud dei Berici. È una perturbazione comunque non pericolosa, arriverà di notte su un suolo più fresco, di conseguenza sì, qualche temporale ci potrà stare, ma non siamo di fronte al pericolo di fenomeni estremi. Domani una coda perturbata anche nella mattinata, un venerdì mattina forse ancora con qualche goccia di pioggia, ma con tendenza a miglioramento. Durante la giornata ritornerà il sole, correnti occidentali piuttosto fresche manterranno le temperature entro i 25 gradi. A seguire sabato e domenica, due belle giornate, ritorna l'anticiclone e belle giornate con temperature gradevoli attorno ai 27-28, localmente anche 29 gradi. Il tempo sarà buono anche all'inizio della prossima settimana, lunedì e martedì, due belle giornate anche più calde, con temperature attese attorno ai 30-31 gradi. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

prima di andare avanti con le curiosità dal mondo, volevo dare spazio a Mario che ci scrive al 371 1200 116. Mario, io ti ringrazio perché ho riso per 5 minuti. E ci dice, vado a stringere un po' il messaggio perché era un po' lungo, praticamente lui è arrivato in aeroporto, ok, con tanto di biglietto pagato e tutto quanto. La cosa, la problematica è che se l'è dimenticato a casa, ma è successo una ventina di anni fa, quando non c'erano i biglietti elettronici, quindi per riuscire a prendere il viaggio lui ha dovuto pagare quasi 500 euro in più, perché sennò rimaneva giù dal volo. E ci dice la prossima, da quel momento lì, insomma, l'ho sempre portato dietro, aveva 3-4 copie in giro. Mario, ti ringrazio per averci scritto al nostro numero, perdonami se mi sono messo a ridere, ma è pur sempre comunque una situazione abbastanza surreale. Vai che continuiamo con la musica di Radio Vicenza e fra poco vi faccio i saluti per la prima parte della Radio VIP, ma non finiamo qui, perché andiamo avanti fino alle 21.

0: Radio Ascolti.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza. Radio Ascolti. Fine della prima parte della Radio VIP Vicenza Party. A breve ritorneremo con il Mosso Cinema Vostri. Sapete bene, il programma delle curiosità sul cinema e tutta la seconda parte appunto del Radio VIP Vicenza Party con la voce di Mauro Ross come ogni giovedì sera. Ma prima di lasciarvi vi lascio una notizia, una curiosità della Francia. Pensate che la Francia ha un confine lungo 673 chilometri, ma non è in Francia ma è in Brasile, perché ha il territorio della Guayana francese appunto in Brasile e la sua estensione arriva appunto a 673 chilometri. Ma chi l'avrebbe mai detto? Vi lascio alle NEPS, le curiosità e soprattutto il telegiornale del territorio, e dopo ritorneremo appunto con la seconda parte del Radio VIP Vicenza Party e il Mosso Cinema Vostri.

0: Radio VIP licenza party. Pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
2: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18:30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
5: Time o'clock.
6: Sono le 20:01.
7: Ora esatta, in collaborazione con...
8: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali migliora la vita.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. Alessio Galea.
10: L'accordo di Washington tra Libano e Israele equivale a una capitolazione. Il tranciante giudizio del capo di Hezbollah, Qassem, con cui spiega il no del gruppo sciita alla tregua condizionata israelo-libanese raggiunta sotto l'egida di Trump, ma Hezbollah avverte serve ritiro completo delle truppe israeliane e il ritorno degli sfollati. Nonostante gli annunci, nel sud del Libano sono proseguiti i raid israeliani e i colpi di artiglieria di Hezbollah. Uno di questi, secondo Tel Aviv, ha ucciso un casco blu serbo dell'UNIFIL, feriti altri 2 peacekeeper. La Farnesina conferma che non vi sono italiani coinvolti. La tregua Libano si intreccia con i negoziati per la fine della guerra con l'Iran, che subordina ogni accordo con Washington proprio al cessate il fuoco sul fronte libanese.
9: Caso Minetti, il Quirinale torna sulla grazia concessa interessa all'ex consigliera regionale della Lombardia. Il presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge in una nota. Viene inoltre puntualizzato che il capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata, alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Tennis, continua a sventolare alto il tricolore al Roland Garros. Domani grande attesa per il derby Cobolli-Arnaldi, che lancerà comunque un italiano in finale. E a Parigi si confermano per il secondo anno consecutivo campioni nel torneo di misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
5: Sara Errani e Andrea Vavassori, insieme praticamente imbattibili per il secondo anno consecutivo sulla magica terra del Roland Garros. Mancava da 8 anni una doppietta nello Slam parigino. Ironia della sorte, una delle vittime, la canadese Gabriela Dabrowski nel 2018 insieme a Mate Pavic, oggi con l'americano Ivan King KO, quest'ultimo l'anno passato insieme alla Townsend. 4-6-6-3-10-4 lo score che esalta la premiata ditta azzurra, ma domani si riannoda il filo delle emozioni di un altro derby che stavolta lancerà comunque in finale un tennista italiano, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Nell'altra semifinale saranno di fronte il numero 3 del mondo Sasha Zverev e la sorpresa ceca Jakub Mensik.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla A4 Venezia-Trieste si verificano code per traffico intenso tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Per stare attenzione sulla A34 Villesse Gorizia è segnalato un veicolo in panne tra Gradisca e Autoporto Gorizia in direzione di quest'ultima. Vi informiamo inoltre fuori competenza che sulla A22 del Brennero, a causa di un precedente incidente, sono presenti code in diminuzione tra Affi ed Alavio in direzione del confine di Stato. Vi anticipiamo inoltre che sul tratto Brescia-Padova dell'A4 lo svincolo di Somma Campagna resterà chiuso per lavori notturni dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani mattina, in uscita per le provenienze da Venezia e in entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto per il momento, a più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Your hit music station. Radio Vicenza, The New Hit.
14: Baby, quanto sono

0: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Ladies and gentlemen, madame et messieurs, dame und herren, è arrivato il momento di e mo so cinema vostri.
2: Ma quanto è bello partire con la migliore sigla tra le sigle brutte. È bellissimo sentire questa sigla meravigliosa. Ringrazio sempre il mio caro amico Luca Demo per avermi aiutato a fare questa zofeca che ci piace tanto. Buonasera, ben ritornati dagli studi di Radio Vicenza. Ciao, io sono Mauro Ross e questo è Radio VIP Vicenza Party, la voce che vi accompagna il giovedì dalle 19 alle 21 appunto è Mauro Ross, e ora parliamo di cinema appunto con il mozzo cinema vostri, e partiamo subito con una notizia che, ahimè, per i fan purtroppo è una notizia non bellissima, ma alla veneranda età di 96 anni Clint Eastwood decide di chiudere con il cinema e ritirarsi e finalmente andare in pensione. E c'è da dire che, insomma, a 96 anni ha dato tutto al cinema, quindi è anche giusto che si prenda un po' gli ultimi anni, anche perché 96 ne ha già vissuti abbastanza, per stare in tranquillità e in relax. Questa sera ho molte curiosità, ragazzi, piuttosto che uscite, anche se l'ultima news è un'uscita molto molto bella che sicuramente vi piacerà. Altra news invece, si parla di Jason Statham che con la sua attuale compagna Rosie Huntington-Whiteley, pensate, si conobbero nel 2009 ed è una delle poche coppie di Hollywood con anche due figli, quindi un abbraccione a loro perché comunque è una coppia meravigliosa. Si continuano ad amare dopo quasi 20 anni e continuano a essere assieme, a stare assieme. Lui in un'intervista rilasciò queste parole: voglio soltanto lavorare sodo, guadagnare denaro e mangiare accanto le persone per bene e amare la stessa donna. Quindi nessun scandalo, nessuna problematica, semplicemente una coppia che ha voglia di vivere il proprio amore. Quindi solo tanti applausi per questa stupenda coppia. Passiamo a un annuncio: pare che stia per tornare La Casa di Carta. Non bastava l'ultima stagione che ci ha distrutto completamente un'altra serie. Secondo me, ragazzi, le prime due già bastavano, avanzavano. Le altre 3, 4, 5 sono state un po' una mezza cagata, ma possiamo dire comunque era anche piacevole. Adesso pare che stiano tornando, ma andranno a Parigi, non più in Spagna. Stiamo a vedere cosa combinano, ma io ne sono molto restio. Però ditecelo voi, magari scriveteci al 371-1200-116 se nell'evento a caso anche voi avete questa sensazione un po' di squacquericcio, come si suol dire. Non vado avanti perché magari qualcuno in questo momento ci sta ascoltando e sta mangiando. Invece si parla di una serie che è uscita da poco, che andrò a vedere a breve, una serie con un budget di 150 milioni di dollari in 8 episodi. Si parla di Spider-Man Noir, uscita 2-3 giorni fa e sta distruggendo le classifiche delle serie più viste. Pare che stia veramente andando benissimo e soprattutto sia veramente godibile. Potete guardarla sia appunto in bianco e nero per come è nata, sia a colori, quindi se avete voglia e l'avete già vista, diteci com'è secondo voi e poi vi dirò, io in questi giorni la guarderò e vi dirò le mie sensazioni. Bene, andiamo avanti con la musica. Questo era il mozzo cinema vostri e continuiamo con la musica di Radio Vicenza.

parla di viaggi quest'oggi. Quei viaggi che avete fatto, che avete vissuto, che vi portate nel cuore, quei momenti romantici, quei momenti allegri, quei bei momenti di scoperta di un mondo nuovo. E questo è il topic della serata, di mandarci appunto i messaggi su quello che sono state un po' le vostre curiosità e la vostra vita vissuta al di fuori dell'Italia o anche nell'Italia stessa, nella scoperta di nuove città, di nuovi paesi. Ed è quello che ci ha mandato Marika al 371 1200 116, una foto di lei di fianco a quello che sembra un cammello, un dromedario, insomma quella famiglia lì. Questo cammello gli stava leccando la mano e lei era felice perché sembrava molto molto amichevole. Immagino che sia una foto presa in qualche viaggio in Africa o comunque zone dell'Egitto, insomma quelle zone lì. Foto molto molto gradita, ti ringrazio Marika per averci scritto e fra un po' vi do anche il resto delle curiosità dal mondo e leggerò anche i vostri messaggi che ci state mandando. Intanto continuiamo ad ascoltarci la musica di Radio Vicenza. Baby,

0: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Stasera stiamo scoprendo varie curiosità dal mondo, siamo passati dal Brasile, Francia, abbiamo fatto Russia, Bolivia, siamo passati in Canada, però non siamo stati moltissimo in Europa, tranne la Francia ovviamente, che poi in realtà era una notizia presa da una colonia francese che era in Brasile, quindi in realtà in Europa non ci siamo stati. Pensate che il paese più longevo, ok, del mondo in realtà si trova in Italia, non fa parte proprio dell'Italia, ma è la Repubblica di San Marino, che è stata fondata nel 301 d.C. ed è appunto il paese più longevo al mondo di quelli appunto in questo preciso momento viventi. Poi se guardiamo anche la storia, la Prussia, l'impero romano, ma adesso non esiste più, quindi diciamo non possiamo dirlo. Qua, ecco, invece San Marino è dal 301 che è rimasto quel paese e quel paese rimane. E da San Marino, pensate, passiamo in Bangladesh, perché in Bangladesh c'è una regola molto ferrea, ok? È un paese che pullula di leggi particolari e una di queste è che se si copia all'esame, quindi all'esame di scuola, immagino di stato, non so se è esame medio, esame superiori, esami in generale, si può addirittura finire in galera. Quindi loro hanno queste leggi molto molto ristrette. Se sinceramente facessero una cosa, non dico così, ma simile ai nostri anche qui in Italia, magari ci sarebbero molto molti meno furbetti. Però capisco che insomma è una legge un po' troppo ristretta, cioè un po' troppo cattivella. Però esiste anche questo, quindi mi raccomando, se andate in Bangladesh non fate gli esami.

siamo, ragazzi, siamo pronti. È arrivato quel momento in cui io vado a leggere i messaggi che mi avete mandato. Sapete che durante il programma leggo qualcosina, ma poi prendo un intervento appunto per dedicarlo a voi che ci scrivete. Vi ricordo sempre il numero per interagire con noi, il 371 1200 116, e da lì poi potete mandarci tutti i vostri messaggi e anche le vostre richieste.

Isola dove 25 minuti giravi tutta l'isola, era veramente piccolissima, però il mare è qualcosa di, ragazzi, dovete starci, se riuscite ad andare dovete andarci perché è qualcosa di strabiliante. Si scrive ancora Luca: quando a Malta ho vinto la mia prima gara kart avevo 9 anni. Ecco, lui invece era un guidatore, si può dire, un pilota di kart, e ha vinto appunto questa gara. L'ultima, ma non ultima, ci scrive Monica e ci dice: quando un giorno viaggerò, quindi che lei in quel giorno avrà dei bellissimi ricordi da raccontarci. Intanto va bene, la lasciamo così. Quindi ragazzi, io vi ringrazio, andiamo avanti con la musica di Radio Vicenza, fra un po' vi do le ultime curiosità dal mondo e vi dirò poi dove potete trovarmi questo weekend. Okay.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

Abbiamo gli ultimi sprazzi di programma qui nel Radio VIP Vicenza Party, ma continuo a dirvi le curiosità dal mondo e poi vi farò i classici saluti di rito. Rimaniamo in Europa e passiamo in Germania. Pensate che la Germania è uno dei paesi da record per via delle sue autostrade, perché se per caso voi volete fare e sfrecciare tra Berlino e Monaco non c'è nessun limite di velocità, quindi potete trovarvi macchine che viaggiano ai 250-300 all'ora senza nessun tipo di problema e non sei assolutamente fuori dalle leggi e dalle regole tedesche. So che però se nell'eventual caso ci fossero limiti, quindi devi rallentare, in Germania sono molto molto molto cattivi, anche solo di 2-3 km in più arrivano multe molto salate, quindi mi raccomando, state attenti. E dalla Germania passiamo all'Islanda, che al di là di essere un paese veramente stupendo per quanto riguarda i suoi paesaggi, mi dicono e leggo che sia peggio della Gran Bretagna, perché il clima è completamente mutevole. Può esserci il sole, dopo 30 minuti piovere e grandinare, e dopo ritornare il sole nuovamente e continuare così per tutto il giorno. Quello che un po' stiamo vivendo in questi giorni qui a Vicenza, solo che da noi era una cosa rara, ultimamente negli ultimi anni è cosa un po' meno rara, ma in Islanda è così da un bel po' di tempo, quindi se mai per caso andate appunto a vedere l'Islanda, ragazzi, state all'occhio e soprattutto portatevi via anche non solo gli ombrelli, ma portatevi via tante altre cose, perché potrebbe esserci insomma non proprio una situazione gradevole per quanto riguarda il meteo. Bene, vi lascio alla musica di Radio Vicenza, fra un po' vi do i saluti e vi dico dove potete trovarmi questo weekend. Ciao, a fra poco.

Sempre le belle cose hanno un inizio, ma ahimè hanno anche una fine. Ed è arrivato la fine della Radio VIP Vicenza Party in questo giovedì 4 giugno 2026. Vi dico dove potete trovarmi questo weekend. Venerdì, ossia domani sera, il 5 di giugno, potete trovarmi al New Piper ad Altavilla per un DJ set dalle 21.30 in via dei Laghi 74, Altavilla Vicentina, e per appunto divertirsi, fare un po' di foto assieme e rimanere in mia compagnia. Quindi mi raccomando, vi aspetto. Sabato presenzio a un matrimonio in DJ set, quindi non mi trovate. Invece, se volete, domenica io andrò a trovare degli amici ad Ostiglia, a Mantova, per una giornata cosplay. Sapete, per chi mi conosce sa che ho iniziato un format di cartoni animati, vado a trovarli, quindi nell'eventuale caso avete voglia di venire su, magari ci possiamo trovare e bere qualcosa assieme. Quindi facciamo anche un saluto e ringraziamo i ragazzi, gli facciamo un po' di pubblicità, sono dei miei cari amici, quindi mi fa anche piacere. Bene, ragazzuole e ragazzuole, grazie di tutto, come dico sempre, mi raccomando, sempre carichi e state mabuna. Ci vediamo qui, anzi ci sentiamo perché non mi vedete, quindi ci sentiamo qui giovedì prossimo, sempre con il Radio VIP Vicenza Party e la voce di Mauro Ross dalle 19 alle 21. Ciao.

0: Vicenza Party.
1: Hi, this is James Blunt.
2: Hi, this is Chris.
3: And Johnny
2: from the band Coldplay.
4: Hi, it's Madonna.
5: Hi, this is Jimmy Stafford from Train.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Klangen Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.
8: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
9: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
0: Radio VIP Vicenza Party.
10: Le hit di Radio Vicenza.
11: This is Ed Sheeran.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e un minuto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata a tutti voi. Traffico regolare in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che sulla 4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi fino alle 6 di domani mattina resterà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Anticipiamo inoltre che a partire dalle ore 21 di sabato 6 giugno fino alle ore 6 del mattino di domenica 7 giugno la 4 Venezia-Trieste resterà chiusa per lavori tra Porto Gruaro e San Stino di in ambo le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. I see the-

0: oceanica. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 4 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, venerdì 5 giugno. Traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova per lavori fino alle ore 6 del 5 giugno resterà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
6: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
5: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
6: La tua giornata, vivila assieme a noi.

0: la radio dei vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: vergogni.
1: Devo scrivere una hit che non è una hit, di quelle che ti vergogni mentre le canti, che non piacciono a nessuno, ma le sanno tutti quanti.
2: E se te lo chiedono?
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
4: Radio Ascolti.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 4 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, venerdì 5 giugno. Traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova per lavori fino alle ore 6 del 5 giugno resterà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte e un minuto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 4 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, venerdì 5 giugno. Traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova per lavori fino alle ore 6 del 5 giugno resterà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
5: Solo questa è Radio Vicenza. Radio VIP Vicenza Party.

0: Vicenza Party.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È l'una e un minuto.
3: All the hits.
4: Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
5: Noi due siamo bravi.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.